Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Fabio Cardullo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Qui è Desiel. Alzate pure il volume, aprite il cuore e ascoltiamo insieme il mio nuovo singolo ufficiale, Pagine Aperte. Buon ascolto a tutti.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

odierò.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: 30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote, nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan, e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Prato verde smeraldo.
6: AI per il giardino perfetto.

0: facce, chiazze secche in un manto verde perfetto.
1: E vediamo.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, perché lo sappiamo che il sogno del prato verde e folto dura esattamente 2 settimane dopo la semina, eh?
0: Una frustrazione continua. Ti svegli una mattina, guardi fuori dalla finestra e trovi macchie gialle misteriose, zone senza erba ed erbacce che crescono a velocità della luce.
1: E qui scatta subito la reazione da giardiniere improvvisato. Apri i rubinetti dell'acqua a palla per 3 ore di fila o compri concimi a caso al supermercato.
0: Risultato? Affoghi le radici, bruci l'erba rimasta col fertilizzante sbagliato e ti ritrovi con la bolletta dell'acqua alle stelle e il giardino peggio di prima.
1: Sì, ma prima di rassegnarvi a ricoprire tutto con il cemento o erba sintetica,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro agronomo personale direttamente sullo smartphone.
1: La prima mossa per capire cosa sta succedendo sotto i nostri piedi si fa con PictoTees o Plantix AI.
0: Avete una chiazza ingiallita o una foglia di erba strana? Scattate una foto ravvicinata con la fotocamera.
1: La AI analizza la trama del terreno e la colorazione, diagnosticando subito il problema reale.
0: Vi dice esattamente: guarda che qui non manca acqua, questo è un fungo delle radici. Oppure serve azoto per ridare forza al terreno.
1: E dunque saprete con precisione chirurgica se dovete usare un prodotto specifico, arieggiare la terra o semplicemente regolare l'ombra. E invece per quanto riguarda l'annoso problema dell'irrigazione, per non sprecare insomma neanche una goccia d'acqua,
0: lì sfoderiamo la tecnologia di Ratio AI.
1: Che diciamolo, non è il solito centralino con la manopola che annaffia pure se sta venendo giù il diluvio universale.
0: Ratio AI analizza il tipo di terreno, l'esposizione al sole e si collega in tempo reale con le previsioni del meteo locali.
1: Cioè, se ha piovuto la notte o è previsto un temporale nel pomeriggio, la AI blocca subito l'irrigazione in automatico,
0: dosando l'acqua solo quando e dove serve davvero, mantenendo le radici idratate al punto giusto senza creare ristagni pericolosi.
1: E allora, Chiara, ricapitoliamo quindi: il nostro kit digitale per un prato perfetto è sempre rigoglioso.
0: PictoTees o Plantix AI per diagnosticare parassiti, funghi o carenze del terreno con una semplice foto, e Ratio AI per gestire l'irrigazione perfetta senza sprechi.
1: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del giardino vi fa risparmiare tempo, riduce i consumi d'acqua e vi regala una vista bellissima ogni mattina.
0: Perché la

Un oggetto silenzioso custodisce ogni parola che un giorno qualcuno potrebbe aver bisogno di dire. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è vocabolario.

0: Il vocabolario è un oggetto strano. Se ci si pensa, contiene ogni parola possibile, ma nessuna frase, nessun significato compiuto, solo la promessa di ciò che si potrà costruire con quelle parole. Chi traduce lo sa bene, non basta sostituire un termine con un altro, bisogna cercare l'equivalente esatto di un'emozione, di un'intenzione, di un modo di vedere il mondo, che spesso non ha una corrispondenza perfetta. Il vocabolario è il primo alleato in questa ricerca, ma anche il più limitato. Le sfumature vere si trovano solo dopo, quando ci si allontana dalle pagine e si comincia ad ascoltare come la gente parla davvero. Ci sono parole che un vocabolario può solo sfiorare, certi modi di dire, certi silenzi carichi di significato, certe espressioni che nascono da una cultura e non hanno equivalenti altrove. È un oggetto che invecchia bene perché ogni nuova edizione aggiunge parole senza cancellare le vecchie, costruendo nel tempo una mappa di come cambia il modo di dire le cose. C'è chi lo consulta, ancora per gusto, senza una vera necessità, solo per il piacere di scoprire un termine dimenticato o una sfumatura che non conosceva. Restare fedeli al significato originale, pur cambiando lingua, è un esercizio che assomiglia più a un'interpretazione che a una semplice trasposizione e richiede tanto rigore quanto sensibilità. Il vocabolario è sicuramente quell'oggetto che più di ogni altro ha ispirato la nostra rubrica Piccole Grandi Parole, e nel vocabolario si trovano anche quei significati nascosti che spesso noi non conosciamo, abbiamo dimenticato, abbiamo rimosso, per cui è sempre piacevole sfogliarlo e magari cercare quella parola che non hai mai usato, che non hai mai letto e che potrebbe essere usata in un'altra circostanza, un po' come facciamo noi quando vi chiediamo di suggerirci una parola. Ogni parola tradotta bene è un piccolo ponte che qualcuno ha costruito con molta pazienza. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccole Grandi Parole. A domani per un'altra puntata, per un'altra parola.
1: Hey, this is Andy from Soft Cotton County. We are from the UK and you are about to hear our new single, Hippo Circus, on Antenna Web.

Ciao, sono Manuel Burroni. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Quello che state per ascoltare è Soli, una canzone che parla del tempo, delle distanze e di come le persone e i sentimenti possono cambiare. Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così

Un saluto agli amici di Radio Antenna Web. Io sono Daniente e questa è Non sono fatto, il mio nuovo singolo. Buon ascolto a tutti e buona giornata.

0: Yes, it is a beautiful day, isn't it? My name is Paul. Pleasure to meet you. May I walk with you?
1: Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conze e Andrea Facco, una in titolo in genovese, Devu Turnà. Ciao a tutti!

Ciao, sono Ribalta Vapori e questo è il mio nuovo brano interpretato da Acqua Distillata dal titolo Un altro ballo. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto.

0: Teo!
1: Ciao Stella!
0: E siete qui per la quarta stagione di Così e Cosà Radio Show!
1: Siamo tornati finalmente!
0: Sembra una minaccia, siamo tornati!
1: Siamo tornati. Non è una minaccia, perché non volevamo l'ora di essere qui di nuovo insieme a voi per partire con un'altra super fantastica, bellissima, straordinaria stagione di Così e Cosà Radio Show. Vi terremo in compagnia da adesso fino a agosto del 2027!
0: Oh, ma... fare poco.
1: Ne abbiamo da rompercene.
0: Esatto.
1: Vabbè, allora facciamo una cosa. Visto che abbiamo lavorato tutta estate per produrla,
0: sì?
1: Possiamo lanciare la nuova sigla di Così e Cosà Radio Show.
0: Sigla!
2: Ehi, alza il volume! Ci siamo!

0: Così Cos'ha Radio Show è qui con voi anche per quest'anno. E avete sentito quanto è bella la nostra sigla?
1: Ma è fantastica. Allora proviamo a fare una cosa, Stella.
0: Dica.
1: Molti ci conoscono, ma altrettanti molti non ci conoscono. Quindi ci presentiamo. Io sono il me medesimo Teo e abbiamo la nostra
0: fantasmagorica Stella.
1: Assolutamente sì.
0: E ovviamente entrambi molto modesti.
1: Molto modesti. Imparerete a conoscerci per chi non ci conosce, mentre chi ci conosce già, siamo due che hashtag resto umile.
0: Molto umile.
1: Insomma, è sempre così. Allora, oggi noi vogliamo partire subito a bomba.
0: Scoppiettando,
1: sì, perché vogliamo buttarci subito in questa prima puntata in un argomento profumoso, possiamo dirlo? Profumato?
0: Sì,
1: possiamo
0: profumato,
1: dirlo.
0: Profumato di che?
1: Sì.
0: Profumato.
1: Allora, come al solito, il nostro primo brano è un brano un po' danseggiante. Oggi partiamo con Hagel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: Con me cosa? Radio Show Ugel o Agel, chi dir si voglia, adesso io non ho ben capito, perché alcuni lo pronunciano Ugel, altri Agel, vabbè,
1: non lo so.
0: Comunque lui insieme ad altri, ad Ultranate, Moving to the Sun, qui su Così e cos'ha Radio Show. Allora, volevo dire una cosa prima di iniziare,
1: dica.
0: Dire una cosa, se mi è concesso. Mi

0: Stai facendo l'adolescenza 2.0. Stai.
1: Esatto, ho iniziato l'adolescenza 2.0. Solo che ogni tanto questa adolescenza brucia.
0: Ecco, giusto appunto, volevo dire una cosa a riguardo di questa cosa delle scalmane, no? Visto, probabilmente potrebbe anche inserirsi nell'argomento di puntata, no? Cioè, le scalmane possono favorire, diciamo, la flatulenza? Perché,
1: no, assolutamente
0: perché,
1: no!
0: Perché oggi l'argomento di puntata è proprio quello. Abbiamo trovato un articolo interessantissimo, prima su Focus e poi è stato rilanciato da altre testate, che le puzzette di voi donne effettivamente sono più...
1: Sono più, come dire, flatulente?
0: Sono più profumose.
1: Ma certo, perché noi in realtà usiamo le pastiglie di rose, quindi
0: bello.
1: Giappone hanno inventato queste pastigliette, tu le inserisci e le puzzette puzzano di roselline.
0: Ma le devi mangiarle?
1: Sì, certo.
0: Beh, esistono anche gli slip con il filtro antiodore.
1: È vero, saranno carboni attivi. Non lo so
0: se sono
1: carboni comunque
0: attivi,
1: allora però... partiamo da questa cosa che si dice che Venere no, si parla sempre di Venere e Marte, no? Differenze tra uomini e donne. Ecco, la differenza tra uomini e donne è che la scienza dice che le donne hanno delle puzzette più flatulente. Perché? È una questione chimica. È una questione di chimica. Perché la maggior parte del gas è inodore, ma l'1% che compone la puzzetta invece non lo è.
0: Mi piace come è stato definito nell'articolo. Il restante 1% definisce l'esperienza.
1: È una grandissima esperienza.
0: Che cosa?
1: Comunque, sopravvivere a una puzzetta dell'1% puzzolente.
0: Delle tue?
1: Però, no, mie no. Io ti ho detto che faccio le puzzette alle rose. E poi dico che non è direttamente correlato alle mie scalmane.
0: Niente. Quella era
1: una battuta.
0: Così per
1: infatti, io prendo solo fuoco. Sono fiamma, quello dei Fantastici 4.
0: Invece di stella, fiamma.
1: Esatto.
0: Ci sta. Allora, ragazzi, adesso lasciamo un attimo spazio al promo, poi torniamo da voi perché ne abbiamo da dire su questo argomento.
1: Esatto.
0: E ovviamente poi vorremmo sentire anche la vostra e soprattutto voi, popolo di donne, vogliamo sentire. Oggi dovete sbizzarrirvi, è la prima puntata e dovete
1: dirla tutta voi,
0: liberare i vostri chakra. Ok, tanto noi siamo lontani,
1: liberate
0: gli odori non li sentiamo
1: gas.
0: Esatto.

0: Così cos'ha il radio show è qui con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Stella la fiamma e Teo lui medesimo.
1: È il me medesimo.
0: Allora, l'argomento di oggi è le puzzette, o meglio,
1: delle
0: siamo
1: donne.
0: Partiti dalle puzzette delle donne, oggi che la scienza dice che profumano di più.
1: Profumano, ecco,
0: profumano.
1: Noi, tra virgolette.
0: Perché noi donne ovviamente ingoiamo pastiglie di rose, quindi le facciamo profumate.
1: Buono, mi piace.
0: Mi piace.
1: Bello, bellissimo.
0: Voi uomini invece mettete le mutande col carbone attivo.
1: Col carbone attivo.
0: Che poi effettivamente è sempre il contrario invece.
1: Perché?
0: Non lo so, perché a me dà l'idea che invece gli uomini le facciano più potenti. Comunque, adesso vediamo, perché siccome vogliamo che voi siate i nostri
1: protagonisti, fateci
0: vi chiediamo una cosa.
1: Sì.
0: C'è qualche aneddoto che avete voglia di raccontarci,
1: dai,
0: che
1: ragazzi,
0: vi vede i protagonisti e che parla di puzzette?
1: Non fate i timidi.
0: Non fate i timidi.
1: Se volete non mettete il nome, ma tanto...
0: Vabbè, ma tanto...
1: Cioè, anche se scrivete il
0: nome,
1: ce ne sono migliaia.
0: Esatto,
1: no?
0: Quindi, esatto.
1: Allora,
0: esatto,
1: dovete farci sapere un vostro aneddoto sulle puzzette scrivendoci a diretta@cosiecosa.com.
0: Esatto, ma... Nel cercare nel web queste cose abbiamo trovato tantissime altre cose che ci facevano ridere e quindi adesso ve le enunciamo.
1: Tra l'altro alcune storiche.
0: Esatto, infatti partiamo da quelle storiche. Allora, le cose storiche che l'imperatrice in un hotel di Monte Carlo, l'imperatrice era Soraya, imperatrice di Persia.
1: Sì.
0: Praticamente è entrata dopo un altro ospite che probabilmente in ascensore aveva fatto...
1: Sì.
0: Espletato i suoi argomenti.
1: Posso immaginare
0: e
1: cosa
0: ha definito la situazione bizarre.
1: Come l'ha definita, scusa?
0: Bizarre.
1: Bizarre, bizarre,
0: sì, bizarra, bizarra. Ok, bizarre.
1: Ma
0: mentre invece
1: apro, chiudo una parentesi su questa cosa, è successa anche a me, ero in una palazzina di uffici

0: amici, con un ex collega al tempo. Io lo saluto, Silvio. Silvio, lui,
1: Silvio.
0: Lui aveva insomma questo, la scorreggina facile. Okay. E siamo saliti in ascensore e nello scendere, prima che si aprissero le porte, lui ha lasciato un ricordino sull'ascensore. Quando si è aperta la porta, dall'altra parte c'era il mega direttore galattico che doveva prendere l'ascensore.
1: E tu l'hai guardato e hai detto: non sono stato
0: non
1: io.
0: Non sono stato io. Però poi dicono: il primo che canta è quello che ha fatto l'uovo, la gallina che canta. Quindi
1: vero,
0: mi sono preso la colpa.
1: Io penso che avevo un collega che si chiamava si soprannominava Puzzolo.
0: Puzzolo, ma che bello, sì. Che bello.
1: Era l'ottavo nano, Puzzolo.
0: Abbiamo un altro aneddoto, giusto?
1: Vai,
0: storico,
1: vai.
0: Storico, ma non lo trovo negli appunti. Dove sono finiti?
1: Allora, l'imperatore Claudio.
0: Ah, eccolo, eccolo.
1: Lo storico Svetonio racconta che l'imperatore romano Claudio voleva emettere un editto per legalizzare il rilascio di gas intestinali durante i banchetti, dopo aver saputo di un uomo che aveva rischiato di farsi male trattenendosi per educazione.
0: C'ha ragione, qua viene in soccorso la mia nonna con il suo detto: rombo di culo, sanità di corpo.
1: Anche mia madre lo dice, lo dice anche lei, lo dice in un'altra maniera perché giù in Puglia è soprannominato in un altro modo.
0: Vabbè, però
1: ma va bene,
0: è così, è così.
1: Va bene, a fra poco.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
5: Così e Cos'ha Radio Show. Oggi stiamo parlando di puzzette. Siamo partiti dalle puzzette delle donne, che la scienza dice essere un pelino più puzzolenti, un po' più odorose.
6: Anche se io non sono così
5: d'accordo.
6: Anche se
5: Stella non è così d'accordo. E siamo arrivati un po' alle leggende, agli aneddoti legati alle puzzette, che bene o male facciamo tutti. E quindi vi abbiamo chiesto di raccontarci un vostro aneddoto sulle puzzette. Non siate timidi, scriveteci a diretta @cosecosa.com.

0: Lucas Graham con Before You Go a Così e Cos'ha Radio Show. Siete in compagnia del me medesimo Teo, che sarei io, e la nostra fantastica Stella. Vi abbiamo chiesto insomma di raccontarci i vostri aneddoti.
1: Io già inizio a ridere.
0: Io il mio ve l'ho raccontato, Stella. Adesso tocca a te.
1: Guarda, ne ho uno che... Allora, ero insieme a un fidanzato.
0: Sì.
1: E praticamente, ovviamente, sai, c'è sempre un po' di vergogna, certo, così, no? Non si fa mai, certo, insomma. E allora, a un certo punto, dopo un po' di tempo che si stava insieme, e io ovviamente non volevo fare puzzette,
0: sì,
1: me ne è scappata una
0: così
1: fuori in spiaggia.
0: Così? Mentre camminavi?
1: Perché sì.
0: Fantastico.
1: Perché avevo mal di pancia.
0: Hai preso freddo?
1: Vabbè, probabilmente avevo preso freddo, non lo so, è andata via così. E vabbè, da lì poi abbiamo iniziato a ridere, è diventata una comica.
0: E la spiaggia si è girata?
1: No, no,
0: tutta.
1: È stata silenziosissima, c'è una
0: Beh,
1: roba...
0: Silenziosissima, forse no.
1: Vabbè, l'ha no. sentita la persona vicino a me.
0: Allora non era proprio così tanto silenzio.
1: Beh, ma scusa, non si dice mica che in effetti quando ci si ama si fa?
0: Assolutamente,
1: allora forse è lui che è ancora in difetto,
0: è
1: no?
0: È vero.
1: Dovrebbe pensarci un attimino,
0: a
1: invece
0: farle,
1: di dirmi ti
0: farle,
1: amo.
0: A farle con te.
1: Esatto.
0: Ah, ok, dovrebbe dirtelo a scoregge, tipo ti amo diventa così. Giusto?
1: Potrebbe
0: farlo così. Va bene,
1: tocca a voi.
0: Leggiamo
1: allora
0: qualche messaggio che è arrivato alla nostra casella.
1: Io
0: diretta,
1: voglio dare precedenza alle donne.
0: Diretta at cosecosa.com. Vai.
1: Elena, 27 anni. Ero in ascensore con il mio capo e altre
0: dai,
1: 4 persone. Vedi?
0: Questo
1: succede
0: un,
1: sempre così.
0: È un must questo.
1: Silenzio totale. A un certo punto parte una puzzetta misteriosa. Il mio capo guarda me, io guardo lui e nessuno ha più detto una parola fino al piano 10. Vai, tocca a te.
0: Sara, da bambina pensavo che le puzzette fossero rumorose solo per colpa dei pantaloni. Una volta ho provato a farne una sotto una coperta e ho scoperto nel modo peggiore che l'aria non sparisce. Torna indietro. Giusto.
1: Infatti, perché
0: giusto,
1: quelle sotto le coperte sono le peggiori. Vabbè, perché quando alzi la coperta.
0: Avete provato a farle in vasca?
1: No.
0: Ecco, provate.
1: Vabbè, proverò.
0: Blulle mille scorreggie blu.
1: Francesca,
0: vai.
1: In treno, posto finestrino, avevo mangiato fagioli a pranzo.
0: Ale.
1: Ho resistito per un'ora, poi ho ceduto. Il signore accanto a me si è alzato dicendo: vado a prendere un po' d'aria. Eravamo dentro un freccia rossa.
0: Cioè, neanche di Vabbè, capita. Chiara, leggiamo tutte quelle delle donne oggi.
1: Sì, perché visto che avete tirato in ballo le donne.
0: Chiara, durante una lezione di yoga, questo è un altro classico, posizione del bambino, silenzio, respirazione, concentrazione, e improvvisamente una puzzetta. L'insegnante ha mantenuto una calma incredibile e ha detto: lasciamo andare anche ciò che non ci serve.
1: Cioè, non ho mai più fatto yoga. Oh, Shrek diceva: meglio fuori che dentro.
0: Io leggerei l'ultimo, Stella.
1: Vai, allora io direi Giulia. A scuola una volta è partita una puzzetta durante un'interrogazione. Il professore si è fermato e ha detto: bene, vedo che l'atmosfera si sta facendo più distesa.
0: Carino.
1: Io volevo scomparire.
0: Carino. Poi a scuola si fa la gita, la gara. Io l'ho fatta anche con l'accendino. Cioè,
1: davvero?
0: Certo.
1: Perché hai risaputo che
0: prende fuoco. Perché nella puzzetta.
1: Ma è vero?
0: Certo, c'è una percentuale di zolfo.
1: Quindi hai fatto la fiamma?
0: Sì.
1: Porca vacca, ti hai fatto la fiamma.
0: Vabbè, no, il fiammone, però si incendia.
1: Ma pensa te, adesso ti vedo tutto sotto un altro aspetto, da un altro lato, come dire.
0: Arriva Uelo, Alvaro Solere, Roy Paci, il sole.

0: La vita è bella, con te e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, e questo è il nostro momento della vita le bella,
2: il un'istituzione. Un'istituzione anche
1: non
2: quest'anno.
1: Non potevamo non metterlo.
2: Anche in questa stagione l'abbiamo messo, ovviamente.
1: Sì,
2: magari
1: ovviamente.
2: Quest'anno ci saranno, ve lo anticipiamo, delle variazioni, perché alcune
1: sì.
2: volte prenderemo spunto da pagine, blog, commenti memorabili, piuttosto che PSDM,
1: esatto.
2: mamme pazze, robe così. Oggi però vogliamo mantenere la nostra tradizione e andare con le freddure, le battute prese dal web.
1: Possiamo... E andiamo, dai.
2: Vai,
1: allora,
2: vai.
1: La felpa.
2: Scusa Stella, ieri ho dimenticato la felpa a casa tua.
1: Ma vai tranquillo, appena ci vediamo te la do.
2: Ah, ok, grazie. Ma per la felpa come facciamo?
1: I dottori.
2: Due medici fanno l'amore. Cara, si vede che sei ginecologa, ti muovi molto bene.
1: Si vede che sei anestesista, non sento nulla.
2: Grazie. Dal dottore.
1: Dottore, mio figlio ha mangiato una moneta da un euro. Pensa che morirà?
2: Ma signora, i politici si mangiano milioni e stanno tutti benissimo. Questa era cattivella.
1: Un po' politica. Il nipotino. La nonna cammina con il suo nipotino per la strada. Non farti vedere, stiamo passando davanti a scuola. La tua maestra non deve vedere che hai marinato la scuola.
2: Nonna, nasconditi tu. Le ho detto che oggi non sarei andato perché sei morta.
1: La svista.
2: Silvia, quando sto con te dimentico tutto.
1: Ma io mi chiamo Stella.
2: Appunto, hai visto?
1: Chi è sta Silvia?
2: Non lo so.
1: La laurea. Ma alla fine tua figlia ha finito gli studi?
2: Certo, adesso è video and stylist aesthetic creative.
1: Wow, sarebbe?
2: Si filma i piedi in un social di guardoni e ci mantiene tutti.
1: Viva OnlyFans.
2: Posso dire una cosa? Sì. Posso dire una cosa? Anche Stella voleva aprire OnlyFans per fare i milioni con i suoi piedini, eh?
1: Perché ho dei bei piedini.
2: Sì, va bene.
3: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
4: Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cosa, Radio Show, e siamo ancora qui con voi. Adesso cambiamo un attimino argomento.
2: Beh, dai,
1: e passiamo a qualcosa di un pochino più bello, di un
2: più
1: pochino
2: serio,
1: più sorridente,
2: anche,
1: un pochino più serio,
2: sì,
1: ma non è non del tutto serio. Perché? No. Perché parliamo delle giornate mondiali.
2: Oh, bello, bello, mi piace.
1: Ti piace?
2: Sì.
1: A fra pochissimo.
2: Gemelli diversi per farti sorridere.

0: Così è cos'ha il radio show. Io sono Stella, qui con me c'è Teo. E eccomi. Partiamo con questa frase: ogni sorriso ti rende più giovane di un giorno.
1: Ma che bello!
0: Bellissimo, bello, vero? Bello. Allora, dicevamo che il 2 ottobre,
1: esatto, in questa settimana, effettivamente,
0: esatto,
1: il 2 ottobre
0: è la giornata mondiale del sorriso.
1: È vero.
0: Il sorriso rende più giovani, allunga la vita, ti migliora l'umore,
1: sì,
0: ti svolta la giornata.
1: Sì.
0: È la cosa fondamentale che tutti noi dovremmo avere per poter vivere nella nostra vita.
1: Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Una vita senza sorriso è una vita sprecata, possiamo dire.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, dai,
0: anzi, io vi do anche un consiglio: regalateli questi sorrisi, perché,
1: esatto,
0: non costano niente.
1: È vero,
0: non costano niente.
1: Vedi, le puzzette fanno ridere, però.
0: È vero,
1: vedi?
0: Le puzzette
1: in qualche
0: fanno
1: modo
0: ridere.
1: Ci
0: quindi
1: preso.
0: Qualcosa ci abbiamo preso,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: È tutto correlato. Ma allora, vi dico solo una cosa che mi ha fatto riderissimo quando l'ho letta.
1: Mm?
0: Che ci sono 18 tipi, cioè ognuno di noi ha 18 tipi di sorrisi diversi.
1: È vero.
0: Da quello genuino a quello felice, a quello di facciata, a quello forzato, a quello di cortesia.
1: Tu sei
0: a quello
1: una
0: di
1: che
0: allegro.
1: Sa ridere, raccomando.
0: Io sì.
1: Prova. È vero.
0: Poi che tipo di risata vuoi sentire?
1: Quella malefica. Ti vengono tutte. Ti
0: faccio anche di quella di cortesia.
1: va bene. Allora, beh, oh, è una cosa importante, ragazzi.
0: Sì.
1: Nei tempi che corrono, ultimamente, secondo me.
0: Secondo me, un sorriso ogni tanto bisogna farlo.
1: C'è da ridere, c'è da ridere. Sì,
0: sì, sì,
1: c'è da ridere.
0: Ma poi c'è anche un'altra cosa connessa. Perché il 2 di ottobre è anche un altro giorno molto importante.
1: È questo, è
0: la
1: roba.
0: Festa dei nonni.
1: È vero.
0: E i nonni sono patrimonio dell'UNESCO. Secondo me, tutti i nonni sono patrimonio dell'umanità.
1: Sì.
0: E soprattutto non c'è nulla che non faccia sorridere di più un nonno che non un nipote. Cioè, i nonni, quando arrivano i nipoti, improvvisamente cambiano vita.
1: Si accendono, si sente,
0: è vero, si accendono. È una roba terribile. Cioè, terribile, meravigliosa in realtà, non terribile. Ma è una cosa, a parte un pochino si stupidiscono anche, no?
1: Sì,
0: ma poi fanno con i nipoti tutto quello che non hanno fatto con te che sei suo figlio.
1: Assolutamente vero, assolutamente vero. Io volevo dire anche un'altra cosa che mi sembra doveroso e giusto. Tanti di noi purtroppo i nonni non li hanno più, quindi
0: salutiamoli
1: e magari ogni tanto andate a portargli un fiorellino, ragazzi,
0: sì,
1: perché io lo dico faccio mea culpa, non è che vado proprio spessissimo.
0: No, io ogni tanto però purtroppo non ci vado quasi mai, perché i miei nonni sono lontanissimi, però li penso sempre.
1: Beh, certo, assolutamente,
0: quindi...
1: sì. Allora, salutiamo tutti quelli che ridono e tutti i nostri amici e carissimi nonni, giusto?
0: Esatto.
1: Giusto. Allora, noi torniamo tra pochissimo perché è in arrivo il primo GV della stagione.
0: Esatto,
1: il
0: e questo
1: Good
0: sarà
1: Vibes.
0: Molto impegnativo.
1: Assolutamente sì. Ci vediamo tra poco. Sigla Good Vibes.

0: Così è Cos'ha Radio Show anche quest'anno è con voi col Good Vibes.
1: È vero, il momento delle vibrazioni positive.
0: Il momento delle vibrazioni positive. E quest'anno vogliamo introdurre un amico che secondo me spesso troverete, tornerà ed è il nostro amico Alessio Andrea Balza. Il nostro amico Alessio Andrea Balza è in realtà il soprannominato Yosno, che è una persona che ha deciso di cambiare la sua vita da un certo punto in avanti e seguire una, come dire,
1: uno stile di vita più
0: completamente
1: più
0: diverso.
1: Tranquillo, segue quella che molti di noi seguono, molti di voi seguono, che è la famosissima mindfulness.
0: Lui però è il primo in Italia che trasforma questa disciplina in uno spettacolo teatrale.
1: Bello.
0: Coinvolgendo
1: tutto
0: il pubblico.
1: Allora niente, dai, lanciamolo e sentiamo cosa ha da dirci in questo primo Good Vibes di stagione.
2: Ti rendi conto che fatica fai ogni giorno? Voglio dire, fare l'umano è bello impegnativo e devi stare dentro un corpo che continua a cambiare con le sue necessità, i dolori. Devi capire cosa senti, cosa non senti, provare a capire gli altri che puntualmente intanto non ci capiscono, e guadagnare, scegliere le cose giuste che poi sono quasi sempre sbagliate, perdere le persone care. E il giorno dopo ti svegli e devi comunque sempre comprare il pane, portare i figli a scuola, rispondere tutto bene grazie a 25.000 persone, e mentre fai tutto questo magari riesci anche ad accusarti di fare poco, che non sei ancora abbastanza o come vorresti tu, ma dico, al mattino guardati con rispetto e ogni tanto cerca anche di volerti bene, perché lo sai soltanto tu quanto ti costa certi giorni essere te. Quindi oggi dico, lasciati in pace, almeno tu, almeno tu.
1: Così è Cos'ha Radio Show ed eccoci rientrati dopo questa perla, insomma, di Yosno, per conosciuto come Yosno, potete cercarlo su tutti i motori di ricerca, internet, Google e social vari, e cosa dice? Una cosa effettivamente proprio vera che accade a tutti, no? Insomma, siamo tutti circondati da mille cose da fare, da mille persone che hanno bisogno, da mille cose, e ci dimentichiamo di noi stessi.
0: Di
1: volerci bene noi stessi, di dedicarci del tempo, insomma.
0: Non solo, dice, c'è già il mondo che vi tortura, no?
1: Non torturatevi da soli.
0: Allora, questo, devo dire la verità, io ho preso, poi ascoltato uno, ne ho ascoltati tanti altri.
1: Perché poi ti prende il trip.
0: Ve lo dico, diventa una droga, perché poi li ascoltate tutti. E effettivamente io, per come sono fatta io, un pochino dovrei ascoltarlo, perché io sono una trituratrice di pensieri, mettiamola così.
1: Sì, questo è vero.
0: Teo tra l'altro me lo dice sempre e a volte si arrabbia anche per questa cosa, perché dice, ma perché ti fai del male? Ma non è una cosa che tu, anche lui stesso lo dice in altre cose, dice non è una cosa che tu fai apposta, no?
1: Certo.
0: Però lui giustamente consiglia, perché devi farti del male se già il mondo ti fa del male?
1: E infatti dà un consiglio, dice, almeno oggi lascia perdere,
0: esatto.
1: Insomma, lascia perdere, non romperti i coglioni da solo, diciamolo, perché c'è già veramente tutto il mondo che ti rompe le palle. Quindi niente, Yosno è stato con noi, sicuramente tornerà, perché ci piace, a noi ci piace.
0: E secondo me andremo anche noi da lui.
1: Andremo anche magari a trovare Yosno.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: E a così e cosà torna imperterrito, immarciscibile anche il nostro super mega Astrosex.
1: Yeah.
0: Sono i due segni più hot della settimana. E ovviamente la nostra astrologa Stella ci darà i consigli per vivere al meglio questa settimana. Posso dire?
1: Sì.
0: Hot. Tonji patonji. Un po' che non lo facevo, dai, fammelo fare. Tonji patonji.
1: Qualche giorno ti riprendo e ti metto su Instagram.
0: Va bene, hai ragione. Vai.
1: Allora, come abbiamo finito, così ricominciamo. E quindi abbiamo il Capricorno. Marte opposto rende le reazioni più immediate e una discussione può lasciare spazio a un riavvicinamento passionale. Non cercare però di usare il sesso per evitare un problema reale, perché la relazione resterebbe comunque più debole. Con Lilith nel tuo segno, dal 14 sarai meno disposto a seguire abitudini che ormai ti annoiano e cercherai novità scottanti. Ottobre ti spinge a parlare più chiaramente dei tuoi desideri e a smettere di aspettare che il partner capisca tutto da solo. Marte aumenta la tensione, ma ti rende molto più passionale. Dopo metà mese potrai concederti un'esperienza che finora avevi rimandato per eccesso di prudenza.
0: Molto bene.
1: Il mio consiglio sexy è: per voi che amate il controllo in tutto e per tutto,
0: siamo degli Excel viventi.
1: Esatto. Invertite i ruoli. Lasciate per una sera che sia uno dei due a organizzare completamente l'atmosfera e l'altro a lasciarsi sorprendere, carta bianca su tutto.
0: Mi piace, mi piace. E si rifà un po' quello che abbiamo ascoltato di Oz. No, cioè,
1: è vero,
0: oggi io non faccio niente.
1: Bilancia,
0: sei tu.
1: Eh sì, ti piace essere desiderata, ma non sopporti chi pensa di averti già conquistata. All'inizio del mese avrai un fascino irresistibile e ti divertirai a tenere qualcuno sulle spine. Più avanti, però, inizierai a cercare passione, presenza e gesti che dimostrino interesse. Difficilmente sarai tu a prendere l'iniziativa e un partner passivo non va bene. Potresti cercare nuovi partner o riscoprire novità in quelli attuali.
0: Interessante.
1: Consiglio sexy: rallentare.
0: Oh.
1: Dedicate più tempo a baci, carezze e contatto fisico invece di puntare subito all'intimità sessuale. Chiaramente sono solo preliminari, poi si passa al sodo.
0: Beh, giustamente. Come, mi è venuta in mente una cosa che intanto che parlavi.
1: Cosa?
0: Esistono i presidi slow food, quelli per il cibo, per mangiare
1: sì,
0: lentamente. Dovremmo fare anche i presidi slow sex, per goderselo un po' di più.
1: Molto di più. Perché sai, in un mondo che va tutto di fretta, avere un momento di tranquillità, almeno quello, non è male.
0: Ma andrebbe fatto bene. Allora, in arrivo una canzone strepitosa, secondo me questa è veramente una canzone che fa molto molto sexy, secondo me, ritratta dalla colonna sonora del Moulin Rouge, il tango di Roxanne.

0: Così è cosa Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e questa è la prima puntata di questa super stagione che è iniziata proprio oggi.
1: Scoppiettante.
0: E staremo insieme fino a luglio del 2027, salvo cataclismi piuttosto che guerre.
1: Noi ci proviamo.
0: Allora, ovviamente allora, in questo ultimo talk di puntata si entra
1: abbiamo il tuo momento
0: in uno spazio hot, un po'
1: tongi patongi. Questo però è uno spazio hot anche un po' storico,
0: è
1: mettiamolo
0: vero,
1: così,
0: è
1: no?
0: Vero, sì.
1: Abbiamo scoperto tramite un articolo esatto, che nel Medioevo se un uomo era troppo nervoso veniva suggerita un massaggio genitale.
0: Okay. Il famoso happy ending.
1: Io l'ho chiamata pippa terapia. L'ho soprannominata così.
0: La pippa terapia.
1: Cosa succedeva? Si credeva che ansia, stanchezza, depressioni fossero provocati da un accumulo di energia nei testicoli.
0: Ok.
1: Quindi questa cosa era capace di alterare l'equilibrio del corpo.
0: E infatti da qua che nasce l'espressione oggi c'ho due palle, così.
1: Esatto, giusto? Esattamente.
0: Ecco, esatto.
1: Quindi la cura veniva chiamata appunto massaggio genitale terapeutico. Era praticato da terapeuti, levatrici e persino da alcuni monaci che studiavano la salute.
0: Hai capito i fraticelli?
1: Ma sono quelli delle fiere, quelli che schiacciano.
0: No,
1: dietro...
0: sono quelli che cucinano su realtà.
1: È vero. Scusate, ogni tanto ci parte la battuta. Gli uomini entravano irritabili in queste stanze.
0: Sì.
1: E tesi, e ne uscivano rilassati, sorridenti e con aria completamente rinnovata.
0: Vabbè, ma non hanno inventato niente, cioè sono i centri massaggi asiatici di adesso sostanzialmente, no?
1: Più o meno sì, non è cambiato nulla. Però sai, nella storia in realtà veniva appunto, come dire,
0: sì,
1: utilizzato
0: allora,
1: proprio come terapia.
0: Questo è una cosa che si narra succedesse nel Medioevo, ma già gli antichi romani si sollazzavano bellamente,
1: è vero. Tra l'altro, ecco, la battuta finale di questo articolo, quello che mi faceva ridere è che siccome succedeva che magari uno aveva un appuntamento fisso, no? Per esempio, che ne so, uno c'aveva il giovedì
0: in cui
1: aveva il massaggio, no?
0: Sì.
1: Chissà perché il mercoledì, che era il giorno prima, era sempre stressatissimo. Trovava qualsiasi scusa per poter arrivare al giovedì che aveva tempo di dire ciao, che vado a fare il massaggino.
0: Penso te. Va bene.
1: Ognuno c'ha il suo giovedì.
0: E allora arriva una canzone fantastica, secondo me, di un artista del compianto Lucio Dalla. Vabbè, non poteva essere che Disperato Erotico Stomp. E vi lasciamo al messaggio finale, ma prima poi torneremo con i nostri saluti. Vai, Lucio.
2: Ti hanno visto bere a una fontana,

0: Così è cos'ha Radio Show, è arrivato al termine della prima puntata della quarta stagione, un po' come Netflix,
1: un po'
0: no?
1: Come Netflix, noi
0: esatto, noi prima, seconda, terza,
1: facciamo
0: quarta.
1: Le stagioni.
0: Chissà se arriveremo come Walking Dead anche all'undicesima.
1: Ma perché no?
0: Perché no?
1: Ma perché,
0: perché
1: no? Perché no? Allora salutiamo tutti gli amici che sono stati con noi oggi e ci hanno, hanno partecipato alla puntata,
0: certo,
1: scrivendo a diretta@cosiecosa.com. Salutiamo tutte le nostre storiche radio, insomma, che ci trasmettono. Salutiamo
0: sì,
1: quegli amici nuovi che sono arrivati
0: è vero.
1: Questa stagione. E poi io saluto e faccio veramente i miei auguri di cuore a Stella, perché il 2 ottobre è il suo compleanno. Quindi davvero di cuore da parte mia, di tutte le radio e di tutta la nostra redazione, tanti tanti tanti auguri Stella.
0: Grazie.
1: E ci risentiamo
0: la prossima settimana. Un bacio grandissimo.
1: Ciao.
2: Così è cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Simone Tomassini, passavo per un saluto e questo è il mio nuovo brano, I Dettagli. Ciao.

di come si fa ad amare, a scrivere su un foglio in corsivo, ma non di come ci si fa del male, sempre meno attenti ai dettagli e a non chiedere scusa se sbagli. Siamo diventati meno umani e sempre più

musica dallo stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi. Eccoci qui nuovamente insieme con tutti voi, ascoltando tanta bella musica con il bollino Made in Italy, qualità musicale garantita dalla nostra radio, che è Antenna Web. Iniziamo la nostra presentazione, le prime quattro canzoni, Levante, Canzone d'estate, Biagio Antonacci, Fino all'amore, Equipe 84, Io ho in mente te, Lucio Dalla, Le rondini. Massima concentrazione e buon ascolto.

Dopo questa bellissima canzone di Dalla, proseguiamo l'ascolto ed i prossimi brani sono Arisa, Ho perso il mio amore, Francesco Renga, Io che non vivo senza te, Sveglia Ginevra, Come fanno le onde, Claudio Baglioni, A modo mio.

La prossima canzone che è pronta per partire, direi che è qualche secolo che non l'ascolto, il grande Enzo Iannacci, Giovanni Telegrafista. Segue Elisa insieme a Elodie, Giorgia e Rochelle, con Luglio, Mango, Stella del Nord, Giorgio Conte, Questo Vivere.

passò sensazione di una bomba volante. Passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba con altro.

perché un giorno qualcuno ha deciso che devi vivere. E così per amore o per forza ti tocca vivere.

0: Siamo arrivati all'ultimo passaggio, tre canzoni rimaste, Noemi, Non smettere mai di cercarmi, Diodato, Ciao ci vediamo, e per terminare il grande Piero Marras, Dio vincente.
1: Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo.

in compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.

disperata in questo cielo. Il pianeta dei fantasmi e il suo via vai. D'improvviso, come un fremito di gelo,

del cuore. C'è un silenzio che parla di te, perché un uomo non è il suo errore.

Questo nostro incontro è giunto al termine, ma rimanete sintonizzati con Antenna Web, tanti altri programmi a farvi compagnia. Il mio grazie per l'ascolto e se non avete meglio da fare vi aspetto per la prossima volta. Un saluto a tutti!

0: tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Oggi seconda puntata sui delfini, un argomento che mi avete richiesto. Come ho detto anche nella puntata precedente, mi dispiace che non potete vedere le foto, ma insomma io vi farò delle descrizioni dettagliate come abbiamo visto proprio nella puntata scorsa. E oggi continuiamo a parlare del delfino comune, parliamo di delfini marini ovviamente. Il delfino comune è quello che spesso vediamo, insomma, sia nei delfinari che saltare se magari andiamo in barca anche nei nostri mari. Allora, variano di colore e tutti i delfini comuni possono essere identificati dall'elaborato disegno che hanno, che è presente sui fianchi ed è a forma di clessidra. È di colore bianco, grigio, giallo e nero, con poca luce. La forma è a V ed è data dalla zona immediatamente al di sotto della pinna dorsale e questo è il carattere più distintivo. In ogni caso, vi sono molte variazioni di colore all'interno di questa struttura di base. La pinna dorsale, ad esempio, varia da nera oppure a nera con una macchia bianca al centro, a quasi completamente bianca ma con il margine scuro. Altre variazioni comprendono il numero e la forma delle strisce gialle e grigie sul ventre, l'estensione della zona grigio chiara sul peduncolo caudale, l'intensità della macchia gialla e i dettagli del disegno facciale. I piccoli delfini hanno poi un disegno simile a quello degli adulti, ma più chiaro. Adesso andiamo a vedere il rostro, che fa una grande differenza, perché ci sono i delfini con il rostro molto prominente e quelli con un rostro molto più piccolo. La più ovvia differenza tra un delfino comune con il rostro lungo e quello con il rostro corto è nella lunghezza e nella larghezza del rostro. Ci sono comunque anche altre caratteristiche che li distinguono. La forma con il rostro corto ha un corpo leggermente più grosso, un capo più arrotondato e un disegno più complesso proprio sul rostro, con delle macchie nere più cospicue attorno agli occhi, una linea più stretta tra la mascella inferiore e la pinna pettorale ed è colorato in modo più vivace ed è molto più frequente a largo. La forma con il rostro lungo ha invece un profilo più slanciato, spesso ha una zona bianca tra l'occhio e la pinna pettorale e piccola o assente appunto la pinna pettorale. Alla fronte meno inclinata, un disegno del rostro leggermente più semplice e una colorazione più variabile. Ed è molto più frequente sotto costa. Vi possono anche essere differenze di comportamento tra le due forme. Pensate che il suo status è molto comune ed il numero degli individui è sconosciuto, ma insomma si parla di milioni. Il lisso delfino boreale è l'unico delfino del Pacifico del Nord senza la pinna dorsale, di conseguenza è improbabile confonderlo con qualsiasi altro cetaceo. Anche la sua colorazione è netta, è nera e bianca ed è caratteristica. Nonostante in acqua il corpo spesso appaia completamente nero. Comunque, poiché è probabilmente il più liscio delfino fra tutti i cetacei e poiché spesso si muove con salti bassi e lenti, può essere scambiato per un leone marino o anche per una foca. È molto simile al suo corrispettivo meridionale. Il lisso delfino australe generalmente ha la zona bianca del corpo meno estesa e non vi è sovrapposizione tra gli areali. Alcuni animali con una leggera variazione di colore sono stati trovati in Giappone e potrebbero far parte di una diversa sottospecie. I piccoli sono di colore bruno-grigiastro oppure color panna e sviluppano la colorazione dell'adulto durante il primo anno di vita. Il lisso delfino boreale si unisce spesso ai grampi e ad altri delfini dai denti obliqui e al globicefalo di Gray, come ad altre specie. Insomma, si riunisce anche con delfini diversi da lui. Il suo comportamento: quando nuota veloce, saltando, la prima impressione è quella di un movimento vivace. Ogni salto, pensate, può arrivare fino a 7 metri. È un delfino che si spaventa facilmente. Quando scappa, il gruppo si stringe in una formazione compatta, con molti individui che saltano simultaneamente e provocano molti spruzzi. Può anche non nuotare lentamente, smuovendo poco l'acqua e mostrando poco di se stesso in superficie. Esegue sia il breaking che il lobting, oppure anche altre acrobazie, come ricadere sul ventre oppure colpire l'acqua con un fianco.

cadere sul ventre oppure colpire l'acqua con un fianco. E poi dalla Columbia Britannica fino al Canada, al nord del Golfo di California e poi in Messico. Può anche essere presente

0: principalmente in acque molto profonde, al di sopra e oltre la piattaforma continentale. Può a volte spingersi anche sotto costa, dove vi siano dei canyon sottomarini. In alcune zone può migrare a sud o sotto costa in inverno e a nord o al largo in estate. Le sue caratteristiche principali: assenza di pinna dorsale, corpo affusolato, ventre nero o bianco, una macchia puntiforme bianca sotto al rostro, un rostro corto e sottile, e è facilmente spaventabile ed ha dei movimenti aggraziati, ha un nuoto molto vivace e spesso si muove in gruppi misti e quindi con delfini di altre specie. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi passeremo a raccontare il lisso delfino australe. A tra poco.
1: I am

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a tutti pazzi per Fido, oggi seconda puntata di un argomento che mi avete richiesto. Io non mi stanco mai di ricordarvi la mia email, marcobottieri@libero.it, dove potete scrivermi se volete ascoltare qualche argomento in particolare e mi avete appunto scritto per i delfini. Siamo arrivati al racconto del lisso delfino australe. Il lisso delfino australe è facilmente identificabile in mare. È l'unico delfino dell'emisfero sud senza la pinna dorsale e con una colorazione netta, nera e bianca. In ogni caso, da lontano o quando nuota veloce, può essere anche confuso

con un pinguino. Quando nuota invece lentamente può essere confuso con un leone marino o con un'otaria. Ricorda molto il listo delfino boreale, ma è leggermente più piccolo ed è più bianco sul capo e sui fianchi. Non vi è sovrapposizione degli areali. I piccoli sono di un colore bruno-grigiastro oppure color panna e sviluppano la colorazione dell'adulto durante il primo anno di vita. Il listo delfino australe non è particolarmente conosciuto, principalmente a causa della sua distribuzione remota e pelagica. Il suo comportamento è con movimenti aggraziati. Spesso nuota molto veloce e fa una serie di salti lunghi e bassi. La prima impressione è quella di un movimento vivace, quasi simile a quella di un pinguino che nuota velocemente. A volte poi nuota lentamente e quando emerge per respirare, smuove poco la superficie ed espone solo una piccola parte del corpo e del dorso nero. Sono stati osservati degli avvolgimenti e capriole e la caduta sul ventre e sul fianco. Le immersioni possono durare fino a 6 minuti o più. Alcuni gruppi si lasciano avvicinare, ma altri sono molto spaventati dalle imbarcazioni. Piccoli gruppi, in rare occasioni, possono nuotare a prua. Spesso si trovano in compagnia di un altro tipo di delfino, oppure dei globicefali. È un animale molto gregario, un cetaceo molto gregario. Dove cercarlo? La sua distribuzione è poco conosciuta, sebbene sembri essere circumpolare e abbastanza comune all'interno di quell'areale. Rimane quasi esclusivamente in acque temperate, con molte segnalazioni a nord della convergenza antartica. Spesso segue la fredda corrente di Humboldt fino a latitudini subtropicali. A nord arriva generalmente fino ai 19 gradi al largo del Cile settentrionale, ma la segnalazione più settentrionale proviene dai 12 gradi al largo del Perù. Il limite meridionale varia ogni anno a seconda della temperatura del mare. Sembra essere abbastanza comune nella corrente delle isole Falkland, tra la Patagonia e le isole Falkland, appunto. Si crede sia anche presente nell'Oceano Indiano meridionale, dove giunge seguendo la deriva dei venti occidentali. Raramente viene visto in vicinanza della Terra, eccetto che in acque sufficientemente profonde. Comunque è risaputo che è presente nelle acque costiere del Cile e della Nuova Zelanda, dove l'acqua è profonda oltre 200 metri. La sotalia, che così all'occhio voi non potete vederla, sembra uno di quei delfini che vediamo nei delfinari. Sembrano un pochino tutti uguali, tranne qualcuno che è veramente, insomma, diverso. Però in linea di massima, se non si ha l'occhio abituato, e noi non l'abbiamo perché non è che vediamo i delfini tutti i giorni, si possono facilmente così non distinguere le varie specie. Per questo cerchiamo anche di spiegarne, no? Per saperne sempre di più. La sotalia è una delle più piccole specie fra tutti i delfini e le balene. Fino a poco tempo fa si pensava esistessero fino a 5 specie separate, ma ora vengono considerate come varianti di una sola, e date dall'età e dal colore, queste varianti appunto cambiano fra di loro, ma sono considerate
tutti nella stessa specie. Gli individui fluviali sono generalmente più chiari e più piccoli di quelli che vivono lungo le coste. Molti individui di entrambe le forme si schiariscono poi con l'età. Potrebbe essere confusa con il molto simile turziope, ma la sottaglia è più piccola ed ha il rostro più lungo e una pinna dorsale più triangolare con la punta d'uncino. Una buona parte del suo areale si sovrappone a quello dell'inia, che è un altro tipo di delfino a lei molto simile, ma ancora una volta la sottaglia è più piccola ed ha una pinna dorsale più prominente e un melone meno pronunciato. Nella zona più meridionale del suo areale è impossibile distinguerla da altri tipi di delfini. Nonostante la numerosa popolazione fluviale, la sottaglia non è strettamente imparentata con i veri delfini di fiume. Il suo comportamento è generalmente diffidente nei confronti delle imbarcazioni, ma alcuni individui possono lasciarsi avvicinare, possono fare il surf sulle onde provocate dalle barche di passaggio, ma non nuotano a prua e sono stati spesso osservate in varie esibizioni fuori dall'acqua. È in grado di eseguire dei salti molto in alto, generalmente ricadendo su di un fianco, soprattutto dopo essere stata disturbata. Le immersioni sono generalmente brevi, durano circa 30 secondi e raramente rimane sott'acqua per più di un minuto. È una nuotatrice molto attiva. Spesso piccoli gruppi nuotano molto vicini, suggerendo l'esistenza di forti legami sociali. Il suo soffio è molto calmo, se paragonato a quello dei delfini di fiume. Normalmente gli individui costieri mostrano poco di loro stessi quando riemergono, mentre quelli fluviali generalmente spingono il capo e parte del corpo al di fuori dell'acqua. Si trova nell'areale costiero che si estende da Florianópolis in Brasile fino a nord verso il Mar dei Caraibi e poi fino a Panama. Una popolazione residente è stata poi recentemente scoperta a oltre 800 km a nord del limite dell'areale precedentemente conosciuto e in particolare nella laguna di Leymus in Nicaragua. È presente attorno ad alcune isole caraibiche e anche nel lago Maracaibo in Venezuela. Gli animali fluviali sono presenti dalla foce fino a 250 km all'interno dell'Orinoco e fino a 2500 km all'interno del Rio delle Amazzoni. Il miglior posto dove cercarle è la confluenza tra gli affluenti e il fiume principale, oppure anche negli estuari, nelle baie e nei canali fluviali molto profondi o nei laghi riempiti dalle piene. Ci facciamo la nostra seconda pausa, torniamo per i saluti e nella prossima puntata racconteremo un altro paio di specie di delfini. Questa settimana abbiamo appunto dedicato queste tre trasmissioni a questo argomento che mi avete richiesto, devo dire interessante. Peccato non possiate vedere le foto. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata. E vi ricordo che la trasmissione ha cambiato orario e va in onda alle 11:15 nei giorni quelli canonici, e quindi lunedì, mercoledì e sabato. Un caro saluto da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

0: 30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote, nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Prato verde smeraldo.
7: AI per il giardino perfetto.

0: secche in un manto verde perfetto.
1: E vediamo.
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, perché lo sappiamo che il sogno del prato verde e folto dura esattamente 2 settimane dopo la semina, eh?
0: Una frustrazione continua. Ti svegli una mattina, guardi fuori dalla finestra e trovi macchie gialle misteriose, zone senza erba ed erbacce che crescono a velocità della luce.
1: E qui scatta subito la reazione da giardiniere improvvisato. Apri i rubinetti dell'acqua a palla per 3 ore di fila o compri concimi a caso al supermercato.
0: Risultato? Affoghi le radici, bruci l'erba rimasta col fertilizzante sbagliato e ti ritrovi con la bolletta dell'acqua alle stelle e il giardino peggio di prima.
1: Sì, ma prima di rassegnarvi a ricoprire tutto con il cemento o erba sintetica,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro agronomo personale direttamente sullo smartphone.
1: La prima mossa per capire cosa sta succedendo sotto i nostri piedi si fa con PictoTees o Plantix AI.
0: Avete una chiazza ingiallita o una foglia di erba strana? Scattate una foto ravvicinata con la fotocamera.
1: La AI analizza la trama del terreno e la colorazione, diagnosticando subito il problema reale.
0: Vi dice esattamente: guarda che qui non manca acqua, questo è un fungo delle radici. Oppure serve azoto per ridare forza al terreno.
1: E dunque saprete con precisione chirurgica se dovete usare un prodotto specifico, arieggiare la terra o semplicemente regolare l'ombra. E invece per quanto riguarda l'annoso problema dell'irrigazione, per non sprecare insomma neanche una goccia d'acqua,
0: lì sfoderiamo la tecnologia di Ratio AI.
1: Che diciamolo, non è il solito centralino con la manopola che annaffia pure se sta venendo giù il diluvio universale.
0: Ratio AI analizza il tipo di terreno, l'esposizione al sole e si collega in tempo reale con le previsioni del meteo locali.
1: Cioè, se ha piovuto la notte o è previsto un temporale nel pomeriggio, l'AI blocca subito l'irrigazione in automatico,
0: dosando l'acqua solo quando e dove serve davvero, mantenendo le radici idratate al punto giusto senza creare ristagni pericolosi.
1: E allora, Chiara, ricapitoliamo quindi: il nostro kit digitale per un prato perfetto è sempre rigoglioso.
0: PictoTees o Plantix AI per diagnosticare parassiti, funghi o carenze del terreno con una semplice foto, e Ratio AI per gestire l'irrigazione perfetta senza sprechi.
1: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del giardino vi fa risparmiare tempo, riduce i consumi d'acqua e vi regala una vista bellissima ogni mattina.
0: Perché l'erba

Un oggetto silenzioso custodisce ogni parola che un giorno qualcuno potrebbe aver bisogno di dire. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è vocabolario.

Il vocabolario è un oggetto strano. Se ci si pensa, contiene ogni parola possibile, ma nessuna frase, nessun significato compiuto, solo la promessa di ciò che si potrà costruire con quelle parole. Chi traduce lo sa bene, non basta sostituire un termine con un altro, bisogna cercare l'equivalente esatto di un'emozione, di un'intenzione, di un modo di vedere il mondo, che spesso non ha una corrispondenza perfetta. Il vocabolario è il primo alleato in questa ricerca, ma anche il più limitato. Le sfumature vere si trovano solo dopo, quando ci si allontana dalle pagine e si comincia ad ascoltare come la gente parla davvero. Ci sono parole che un vocabolario può solo sfiorare, certi modi di dire, certi silenzi carichi di significato, certe espressioni che nascono da una cultura e non hanno equivalenti altrove. È un oggetto che invecchia bene perché ogni nuova edizione aggiunge parole senza cancellare le vecchie, costruendo nel tempo una mappa di come cambia il modo di dire le cose. C'è chi lo consulta, ancora per gusto, senza una vera necessità, solo per il piacere di scoprire un termine dimenticato o una sfumatura che non conosceva. Restare fedeli al significato originale, pur cambiando lingua, è un esercizio che assomiglia più a un'interpretazione che a una semplice trasposizione e richiede tanto rigore quanto sensibilità. Il vocabolario è sicuramente quell'oggetto che più di ogni altro ha ispirato la nostra rubrica Piccole Grandi Parole, e nel vocabolario si trovano anche quei significati nascosti che spesso noi non conosciamo, abbiamo dimenticato, abbiamo rimosso, per cui è sempre piacevole sfogliarlo e magari cercare quella parola che non hai mai usato, che non hai mai letto e che potrebbe essere usata in un'altra circostanza, un po' come facciamo noi quando vi chiediamo di suggerirci una parola. Ogni parola tradotta bene è un piccolo ponte che qualcuno ha costruito con molta pazienza. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccole Grandi Parole. A domani per un'altra puntata, per un'altra parola.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
0: Amiche e amici di Musical Chatter, ben ritrovati. Oggi accendiamo i riflettori sul tema dell'energia da palcoscenico, quella forza speciale che trasforma una canzone in presenza fisica, in gesti, in sorrisi, in chitarre che tagliano l'aria. Dal soul al rock, dal pop al funk, sei brani per ricordarci che il palco non è solo un luogo, ma è un modo di stare al mondo, e la musica ce lo racconta. Prima parte, due brani che parlano di presenza. I Got You, I Feel Good di James Brown è praticamente una scarica elettrica. Il titolo Ti ho con me, mi sento bene è una dichiarazione di gioia fisica. James Brown non cantava soltanto, comandava il ritmo con il corpo, con le pause, con urla diventate linguaggio. Questo brano è una delle sue firme più riconoscibili, un concentrato di soul e di funk prima ancora che il funk diventasse poi una grammatica comune, diffusa. Don't Stop Me Now dei Queen invece prende quella stessa energia e la lancia nello spazio. Il titolo significa Non fermatemi adesso. E Freddie Mercury ce lo canta come se la felicità fosse una corsa impossibile da interrompere. La curiosità è che, pur essendo oggi uno dei brani più amati dei Queen, all'epoca non fu subito percepito così facilmente, così con la sua importanza. Il tempo però poi ha dato ragione ed è diventato un inno alla vitalità pura. James Brown accende il corpo e i Queen ci aggiungono anche l'immaginazione, due modi diversi di dire che l'energia vera non chiede permesso, arriva e ci trascina, punto e basta. Ascoltiamocene insieme.

Ed eccoci di nuovo qua, pronti per la seconda parte della nostra puntata. Adesso andiamo dove la tensione diventa spettacolo e la musica cambia temperatura. Beat It di Michael Jackson è un perfetto incontro fra pop e rock. Il titolo è Vattene o Lascia perdere ed è un invito a evitare lo scontro, ma il suono invece è combattivo e tagliente. La chitarra di Eddie Van Halen diede al brano una spinta decisiva, rendendolo credibile anche per chi ascoltava solo il rock. Michael trasformò un messaggio contro la violenza in una performance muscolare, coreografica, memorabile. Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz ha invece il sapore di una chiamata. Verrai dalla mia parte? Sembra una domanda amorosa, quasi spirituale. Il riff è immediato ed è fisico, è costruito anche questo per il palco. Lenny Kravitz, con il suo amore per Hendrix, per il soul e il rock degli anni 70, riesce a sembrare classico e moderno nello stesso momento. Michael Jackson usa l'energia per disinnescare il conflitto, Lenny Kravitz per chiamarci a raccolta. In entrambi i casi il palco diventa un luogo dove la forza non è aggressione, ma è energia, è direzione, è entusiasmo. Ascoltiamoceli.

0: Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Ed eccoci nella parte finale di questo nostro appuntamento. Arriviamo a un'energia nervosa, elegante e un po' sfacciata. Take Me Out dei Franz Ferdinand parte quasi trattenuta e poi cambia passo come una porta che si apre su una pista di rock indipendente. Il titolo significa portami fuori, ma può suonare anche come una richiesta di volontà di rischio, di esporsi a un rischio. Il brano gioca con tensione e con rilascio. Prima ti avvicina, poi ti costringe a muoverti. Locked Out of Heaven di Bruno Mars riporta quella tensione su un terreno funk pop brillantissimo. Il titolo, Chiuso fuori dal paradiso, racconta desiderio e stupore, con una produzione che guarda la new wave e il groove anni 80. È sicuramente pop, certo, ma è costruito con precisione, con gusto, capace di stare benissimo accanto a grandi classici. Franz Ferdinand lavorano sull'urgenza, Bruno Mars sulla seduzione luminosa. E forse l'energia da palcoscenico consiste proprio in questo, la capacità di trasformare un'emozione in movimento condiviso, collettivo. E con questo Silvia Dini per il momento vi saluta, vi ricorda l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme gli ultimi due brani.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: This is not a test. Do not attempt to ignore this message. For what you are about to hear is pure audio frequency stimulation. Unlike anything you have ever heard. There is no escape. But there is release in the music. Stand by as we prepare to bring you the world's best and hottest dance.

In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.

I ritmi, i ritmi, come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi. Stefano Fazzi.

per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Fazzi. Contatti playdj-onweb stefanofazzi@yahoo.it.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso. Hasta la vista.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, Hasta la Vista da Jerry.
9: Hasta la Vista.
0: Dallo studio rosso va ora in onda Hasta la Vista. Un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: E ci siamo amici, bentrovati. Anche questa settimana torna Hasta la Vista sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia, come diciamo sempre, sta sul pezzo, pronto a mandare in onda tutti i brani di questa puntata. E quella di oggi sarà una puntata speciale. Nelle scorse settimane avete sentito qualche puntata speciale di Hasta la Vista, a volte facciamo delle puntate musicali ispirate a vari generi, varie situazioni. Però quest'oggi è una puntata speciale perché l'ospite presente qui in studio è speciale e a breve lo capirete. Quindi vi vado subito a presentare il protagonista. Intanto diciamo il nome e poi lui dirà il cognome. Michele, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie Jerry, grazie per l'invito. Sono Michele Piramide ed è un piacere essere qui con te oggi.
0: Piacere mio, davvero, riuscire a trovare il giusto tempo per averti in trasmissione, perché tu sei un uomo molto impegnato, fai tantissime cose che quest'oggi ci racconterai qui in studio. Ed è veramente particolare averti direttamente in studio. Posso dirlo? Vedi, sono io più emozionato di te, da collega a collega, perché tu sei un collega.
1: Esatto, sono un collega, sono ormai 5 anni che faccio il conduttore radiofonico per varie radio e è sicuramente interessante, oggi te lo dicevo quando sono arrivato, no? Uh-huh. Di solito io sono abituato a intervistare, quindi essere dall'altra parte è emozionante anche per me, quindi condividiamo questa emozione oggi.
0: È vero, la condividiamo, io però te lo dico, sono più emozionato di te perché ovviamente non ci conosciamo e quindi è particolare veramente averti ospite nello spazio, nel mio mondo radiofonico, è proprio un mondo che condividiamo con gli amici in ascolto da tanti anni, con l'amico Tom in regia, ma poi strada facendone parleremo. Senti, all'inizio del programma io chiedo subito all'ospite qualche indizio, se ti va di dirla, età, provenienza e anche qualcosa che ci fa intuire cosa fai nella vita, a parte il discorso radio, però magari un qualcosa di più specifico che ti riguarda.
1: Allora, sono nato nel 90, sì? Il 3 febbraio, quindi sono un acquario.
0: Ok.
1: E a Benevento.
0: Ok, perfetto. E un indizio sul tipo di radio che fai, sul tipo,
1: allora,
0: di programma?
1: Un indizio, ti dico che noi abbiamo spesso a che fare con persone che lavorano con la parola.
0: Ok, basta, non mi dire altro, perché qui ad Hasta la Vista di parole ne facciamo tante, ne diciamo tante, ma non solo parole, anche fatti, e quest'oggi davvero, amici, racconteremo una grande storia di vita, soprattutto di un uomo nato nel 90 che in questi anni ha fatto tante belle cose. Quindi mettetevi comodi perché inizia il viaggio odierno di Hasta la Vista. Se Michele mi dà l'ok, noi partiamo. Che dici, andiamo?
1: Sei liberissimo.

0: Eh sì, amici, sempre in pista con Hasta la Vista. Questa settimana protagonista, possiamo dire copilota, Michele, che è qui accanto a me, pronto a raccontarsi con tante parole, tantissime parole, quelle che periodicamente comunichi con il mezzo radiofonico al di fuori di Hasta la Vista, e soprattutto quelle che ti caratterizzano, perché insomma tu hai usato proprio questa parola magica prima, parole. Un po' potremmo mandare in onda tra un po' il brano parole, parole, parole, ma tu Michele, che tipo di trasmissione fai a livello radiofonico e perché hai scelto la parola parole per identificarti?
1: Allora, il nostro, dico nostro perché io condivido questo percorso con una persona meravigliosa che è Stefano Tarquini, che saluto.
0: Salutiamolo.
1: E la mia idea e quella di Stefano è cercare uno spazio di condivisione della parola, dove noi siamo due autori.
0: Sì.
1: Di poesia tendenzialmente.
0: Okay.
1: E abbiamo scelto in questo mondo in cui l'ego è preponderante di abbandonare il nostro ego e lasciare il microfono agli altri, quindi dare la possibilità agli altri. Io dico sempre che abbiamo creato un open mic, un open mic radiofonico, che è un modo folle di fare radio, mi insegnerai, perché non sai mai cosa può succedere veramente.
0: Lo so bene, con Hasta la Vista da 15 edizioni la conosciamo bene questa dinamica, quindi mi fa piacere sapere che anche tu usi lo stesso principio radiofonico. Bene.
1: E quindi negli anni abbiamo avuto modo di raccontare la poesia nel modo più evidente, che è quella che, che emerge dai testi, dalla poesia contemporanea, dallo stato della poesia contemporanea, ma altresì trovare la nostra visione sulla poesia, no? Il nostro modo di interpretare la poesia, quindi cercare la poesia dove non tutti la percepiscono in maniera diretta, dove non è così evidente. Ed è questa forse il gioco più interessante, oltre al fatto che il nostro programma è un gioco di parole. Si chiama Ready, gioca con la Y tra le parentesi, quindi è read, leggere, ready, essere pronto, e se la dici in maniera molto veloce è ready, è ready.
0: Certo, bellissimo.
1: Quindi sorridi, no? E il nostro modo è un modo di sorridere, non di guardarsi allo specchio, non di riflettersi troppo in quello specchio e cercare un'immagine.
0: No, mi piace molto allora questo multisignificato della parola. Ecco, adesso capisco bene perché hai scelto proprio il termine parola per identificarti, e anche quello che hai accennato poc'anzi, portare alla ribalta, all'attenzione, il concetto di poesia, perché spesso la poesia c'è ma magari le persone non la notano, non la sanno percepire, e invece voi la portate in evidenza, in luce.
1: Diciamo è la mia attitudine, mettiamola così, perché poi ho anche una rubrica per Rev Writers, che è questo blog meraviglioso gestito dalla Romanelli, molto grande, in cui proprio la mia rubrica si chiama Poesia oltre il confine, cioè nel senso cercare la poesia dove non è così evidente, dove non è così chiaro. Quindi parlo spesso di street art, parlo di arte visiva, parlo di musica, parlo di progetti sociali, perché per me sono anche un riflesso del fare poesia. E poi soprattutto l'intenzione fondante è abbattere una tipologia di parete. La poesia è da anni un ambiente estremamente rinchiuso, chiuso, che si chiude su se stesso, che io definisco in stato vegetativo.
0: Che particolare definizione che hai usato, però sì, effettivamente pensandoci bene un po' è così, apparentemente un mondo chiuso, ma perché secondo te?
1: Allora io su una recente articolo che ho scritto per Suite Italiana, che non è stato in maniera stranissima cassato,
0: meno male.
1: Proprio parlato di questo, cioè dello stato vegetativo della poesia, dove io dico lo stato vegetativo è interessante per... è bivalente, no? Vegetativo perché in qualche modo non coesiste con la vita, ma non ne fa parte in maniera attiva. D'altra parte lo stato vegetativo è qualcosa di molto interessante perché, come tu dicevi prima, dà molto spazio all'immaginazione. Cioè nello stato vegetativo, che è uno stato primordiale, abbiamo in realtà uno stato delle cose che non si è realizzato. E quindi come essere in una fase staminale di noi stessi.
0: Sì, la fase embrionale.
1: Esatto, certo, quindi a me piaceva questa idea di vegetativo. Non è facile cercare di far comunicare questi mondi, che io dico sempre tendono ad essere dei mondi paralleli, mm-hmm. qualche volta si incrociano, in questi incroci nascono delle cose meravigliose, dei festival a cui ho potuto partecipare, mi viene in mente questo festival che fanno a Pomigliano d'Arco, si chiama FLIP, sì. Festival di letteratura indipendente, che ha avuto tra gli altri premi Nobel, premi nomi noti, molto noti del panorama letterario italiano, mm-hmm. che sono confrontati poi con la realtà di Pomigliano d'Arco, che è una realtà post-industriale,
0: sì.
1: Dove c'è questa enorme fabbrica della Fiat e dell'Alfa Romeo,
0: sì.
1: Quindi c'è questo substrato culturale che non è così recettivo, mm-hmm. eppure quando si incrociano questi mondi, quei pochi giorni succede qualcosa di meraviglioso.
0: Bellissimo.
1: Io ho avuto la possibilità di vederlo, di
0: scoprire, hai toccato con mano,
1: sì,
0: proprio.
1: Di scoprire che per un ragazzo di 20 anni che ha sempre vissuto a Pomigliano, mm-hmm. magari quel mondo che si è aperto in quelle poche ore può essere l'accesso a quello stato vegetativo, mm-hmm. di cui parlavamo prima.
0: Una contaminazione poetica, soprattutto adesso capisco bene quello che mi accennavi anche ai microfoni spenti, portare davvero poesia laddove magari c'è ma non è ben evidente o magari non è facile metterla in luce, quindi anche dare la possibilità a tanti di esprimersi sia come fai con la trasmissione radiofonica ma anche poi con le tue altre iniziative, ecco, mi dicevi la scrittura, il blog eccetera eccetera, quindi sono diverse forme di te che hanno quest'unico obiettivo, portare poesia in luce, la poesia insomma, un mondo veramente fatto di parole il tuo, di pura poesia. Però te lo devo chiedere, ma tutto questo accade adesso, ma le tue origini, nel senso, cioè tu immagino avrei fatto il percorso di studi e poi hai subito realizzato che volevi fare questo nella vita o ci sei arrivato strada facendo?
1: No, ma no. Non sono arrivato assolutamente subito a questa dimensione.
0: Allora, visto che sicuramente il racconto merita uno spazio maggiore, sai cosa facciamo? Ci prendiamo un momento di pausa musicale perché Tom della regia mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale e poi ripartiamo dalla tua risposta. Che dici?
1: Benissimo.
0: Ok, allora amici, musica per voi e pausa per noi.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie, grazie mille. Hasta.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Vabbè, il nostro amico Tom regia straordinario. Tom regia veramente straordinario, perché giustamente, volendosi un po' agganciare musicalmente alle cose che abbiamo raccontato nel talk precedente che ti riguardano, Michele manda in onda un brano che ha un testo che sembra quasi una poesia, e quindi insomma le parole di questo brano sono molto intense, molto profonde, e quindi in qualche modo vuole essere un omaggio al tuo essere veramente artista, amante della parola e della poesia. E poi perché c'era il discorso del tuo percorso di vita, e quindi questa parola, insomma, questo brano con le parole ritorna anche al concetto di vita del tuo percorso. E prima abbiamo lasciato i nostri amici in ascolto con il dilemma: ma finiti gli studi, e non sappiamo neanche quali studi hai fatto, cosa hai fatto per arrivare poi a decidere di essere quello che sei oggi?
3: Allora, è una storia complicata. Io intanto sì, ringrazio Tom per la scelta musicale che mi è piaciuta molto.
2: Bene.
3: E, allora, ho fatto gli studi classici, quindi ho fatto il liceo classico, che era sicuramente la miglior scelta che potessi fare, perché ho avuto la possibilità, il piacere di avere dei maestri, mm-hmm, che non è scontato, cioè non dei docenti, dei maestri. Che ringrazio ancora, che sono la mia professoressa di lettere, uh-huh, greche, che era la De Angelis, e il mio professore di storia e filosofia, che è il professor Cervo.
2: Mi piace che hai usato la definizione maestri, perché denota proprio un'attenzione da parte tua, ma già l'avevamo capito prima, nell'uso delle parole e del valore delle persone, delle parole associate a queste persone.
3: Sì, no, è diverso essere dei docenti e essere dei maestri, è un ruolo fondamentale secondo me. E ho avuto il piacere di approfondire moltissimo la cultura classica, la filosofia, mi sono appassionato tantissimo alla storia, e poi giustamente mi sono iscritto a medicina, quindi
2: una cosa che non c'entra niente,
3: che non c'entra nulla.
2: Bellissimo.
3: Questo percorso universitario è stato altalenante a dir poco, l'ho interrotto, poi ripreso, adesso ho ripreso da poco, però nel frattempo sentivo la necessità della parola, cioè di far riaffiorare tutto quello che io ritenevo fondante rispetto alla parola, perché poi io negli anni dell'università ho seguito i corsi di lettere, e quindi io, molti pensavano fossi iscritto a lettere perché io seguivo le lezioni di lettere, soprattutto quelle che riguardavano la letteratura portoghese, ma di cui ero molto appassionato. E lì fu detta una cosa molto bella riguardo questo libro di Pessoa, che è L'inquietudine di Bernardo Soares, che invito gli amici ascoltatori, se non l'hanno letto, a recuperarlo, perché è uno dei testi fondanti della letteratura del Novecento, in cui il professore ci consigliava di leggerlo aprendolo completamente a caso, quindi cioè non seguire una logica. A me questa cosa
2: è insolito,
3: esatto, e poi tra l'altro faceva riflettere sul fatto che magari posso avere sempre la stessa pagina, e quindi mi sono detto: ma magari io sono fermo su questa mia pagina e non ho il coraggio di richiudere il libro e aprirne altre, no? E da lì ho iniziato a scrivere a casa, fondamentalmente. Ho capito che poteva essere la mia strada nel 2021, quando col Covid ho avuto il coraggio di assemblare il libro in self-publishing, con l'aiuto di una mia carissima amica che fa l'editor a Londra, e poi lì è successo qualcosa che io non avevo previsto, che il libro ha avuto successo.
2: Ah, perché tu l'hai scritto più per te probabilmente che per altri,
3: esatto,
2: è stato un atto di amore per te stesso.
3: Esatto, è diventata una dimensione in cui io, da quel libro, che era una soddisfazione per me stesso, che era un modo di aprire una pagina diversa su me stesso, è diventato un qualcosa che mi certificava nel panorama nazionale, perché poi il libro è stato il più venduto in poesia italiana per 3 mesi.
2: Ma pensa, incredibile. Diciamo il titolo:
3: Ladro di poesia.
2: Quindi magari qualcuno in ascolto a sto punto magari se lo va a cercare, dice: oh, fammi un attimino capire bene di cosa si tratta. E perché questo titolo?
3: E perché mi piaceva l'idea, citando anche qui Oscar Wilde, che il genio non prende in prestito ma ruba, no? Quindi il ladro di poesia mi veniva mi piaceva molto l'idea che il ladro potesse non rubare preziosi monili o valori, cioè cose dal valore materiale, ma qualcosa di intellettuale come le poesie. E quindi ho reimmaginato in questo libro una serie di personaggi del mio panorama letterario e storico e anche biblico, e ridandogli una dimensione diversa attraverso i versi. Quindi ad esempio c'è Lancillotto che lotta però nella modernità e che non è innamorato di Ginevra ma di Artù.
2: Quindi completamente stravolto.
3: Un plot twist importante. Oppure cioè, parlo di Pierrot che si innamora della luna e la luna non lo corrisponde, che poi è la parte vera, però le immagino in queste lande in Albania, in questo viaggio sul mare in Albania.
2: Ma è straordinario.
3: Che avevo fatto nel 2018, quindi...
2: Okay, quindi ci hai messo molto anche del tuo livello di esperienza personale, certo. Comunque mi fa riflettere questa cosa che stai raccontando, perché per tanti, ne abbiamo parlato più volte qui ad Asta la Vista con diversi ospiti, il periodo del Covid è stato un periodo di opportunità per alcuni, per altri di grande difficoltà, per carità, comprensibile. Però ad alcuni la vita gli è cambiata, è veramente in positivo, vivendo quel momento di privazione come l'occasione magari per fare un passo evolutivo, un passo in avanti, e tu quest'oggi ce lo stai testimoniando col tuo racconto, quindi
3: insomma... Sì, tra un pane e l'altro, cioè tra un'infornata e l'altro, mi sono messo, come facevamo tutti, mi sono messo a scrivere le poesie, e poi quello è stato diciamo il là che arrivo ad oggi. Il là poi a fare tutte le altre cose, perché una delle prime interviste che ho fatto, il direttore della radio mi ha detto: ma tu parli troppo, è troppo bene, quindi ti va di aprire un programma qui. No. Quindi lì, dall'intervista, dall'intervistato...
2: Sei passato dall'altro lato.
3: Sono diventato intervistatore e quindi quello poi mi ha aperto altri mondi, quindi una serie di possibilità, perché poi ho collaborato con la presidenza del consiglio, col comune di Roma, con dei municipi in tutta Italia, organizzando dei festival di poesia, organizzando dei laboratori di poesia, diventando un punto di riferimento insieme a Stefano per la poesia italiana, perché eravamo presenti in tutti i festival, cercavamo di rompere, di sdoganare questa cosa, e quindi quello poi...
2: Guarda, ne parleremo, perché come vedi Tom della regia mi fa segno, ma questo discorso lo riprenderemo a breve. I primi due brani che ti sono stati chiesti per condividerli con gli amici in ascolto.
3: Allora, Ornella Vanoni con Rossetto e Cioccolato e Gli Aloni del Sole con L'Aquilone.
2: Li ascoltiamo e dopo svegliamo il perché.
1: Flashback.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, quest'oggi un momento flashback decisamente originale, perché Michele ha fatto due scelte molto interessanti entrambi. Continuiamo a parlare di te, Michele, ma non solo da un punto di vista personale e professionale. Adesso apriamo la parentesi sui tuoi gusti musicali, perché dobbiamo raccontare ai nostri amici in ascolto perché hai scelto questi due brani per il tuo spazio flashback. E poi ritorniamo a te, a quello che dicevamo nel talk precedente.
1: Perché? Ma in realtà raccontano bene anche me questi brani. Allora,
0: certo, le scelti primo, tu.
1: No, ma anche il percorso da, che poi è diventato quello d'autore, no?
0: Ok.
1: Allora, il primo, che è questo brano di Ornella Valoni del 70, io l'ho scoperto in realtà nel 2007-2008, quando mi sono innamorato di Sorrentino e di Servillo, perché questa... è un brano che è una delle sequenze all'interno delle Conseguenze dell'amore, questo film meraviglioso con Tony Servillo e con la regia di Sorrentino, e c'è questa scena finale quando poi il protagonista si trova a doversi confrontare con queste conseguenze, con queste scelte che lui fa per amore contro se stesso anche, che è poi uno dei temi che a me mi è caro, perché io poi ho sempre immaginato questi simposi in cui la definizione d'amore, per me la definizione d'amore giusta è proprio, dal mio punto di vista, è rinunciare a se stessi per qualcun altro, e quindi questo brano mi porta proprio lì, mi porta a questo film, mi porta al Cineforum, che c'era Benevento, che poi mi ha dato la possibilità di vedere Polaschi, di poi immergermi in Truffaut. Quindi è un periodo della mia vita in cui avevo trovato anche lì una maestra meravigliosa, che era la mamma di un mio amico, e che ci portava al Cineforum. Io vivevo in un piccolo paesino in provincia di Benevento, facevo il liceo a Benevento, e quindi tra i 16 e i 17 anni ho scoperto questa definizione della cinefilia, no? E quindi che non è la cinofilia, che
0: è un'altra cosa.
1: Esatto, quindi. Essere amante del cinema, e quindi mi ha portato in quella dimensione, e quindi mi piaceva che ci fosse questa canzone, che in realtà non è un brano che io ascolto, però
0: ti ha segnato profondamente.
1: Mi colloca in un determinato flashback, come che era quello che poi tu mi avevi chiesto. E l'altro... in realtà è un altro flashback, perché io proprio con questo brano ho un'immagine nitida nella testa, che sono, diciamo, le primavere tra il 98 e il 2002, in cui eravamo in questa Panda di mio padre, una 750 Fire, con questa cassetta arancione degli Aluni del Sole, che erano questo gruppo che lui ascoltava.
0: La mitica audiocassetta, esatto. per i giovani di oggi che magari non sanno cos'è, però, e che adesso è tutto digitale, ma ai tempi c'erano i vinili e le audiocassette.
1: Esatto, e c'era questa audiocassetta della gioventù di mio padre, che è Aluni del Sole, mio padre del 61, era un gruppo che lui ricordava con affetto nella sua gioventù, quando aveva 20 anni, quando aveva 18 anni, e l'ascoltavamo come sottofondo, perché poi non la cambiava quasi mai, no? E io la associo a quei momenti in cui io stavo con papà, perché era prima che lui tornasse a lavorare. Papà fa il barbiere, adesso lo fa anche mio fratello, eravamo nel post pranzo in mezzo alle nostre colline, andavamo a prendere il caffè, io andavo a giocare ai videogiochi, papà ci accompagnava, cioè ho proprio la sensazione
0: emotiva,
1: l'immagine emotiva è molto forte, cioè del tepore, dello stare dietro, del sole che non è invasivo durante la primavera. C'ho proprio quel ricordo, e quindi spero che mio padre sicuramente l'ascolterà e riviva questa sensazione, perché questo brano è questo per me.
0: Famiglia, proprio nel vero senso della parola, perché ti riporta a un tempo passato emotivamente molto forte, e anche quello secondo me ti ha segnato molto anche nel dare attenzione ai dettagli, perché tu hai fatto proprio una descrizione ponendo l'attenzione proprio ai dettagli, che è anche poi quello che si fa giustamente quando si fa un certo uso delle parole e quando si vuole dare enfasi a quello che diciamo prima col discorso delle poesie. Quindi mi è piaciuta molto la descrizione, e per come l'hai fatta quasi me la sono visivamente immaginata anch'io, la scena di te in macchina con tuo padre ascoltando questo brano. Quindi belle, belle motivazioni. Non so se c'è altro da dire su queste scelte musicali, però devo dire che è stato bello ascoltarli, i brani, anche adesso che abbiamo scoperto il perché della tua scelta. quindi
1: erano, no, mi piaceva anche il fatto che non sono poi brani, no, del mio ascolto quotidiano.
0: Perché tu quotidianamente ascolti altro.
1: Sì, diciamo, okay, che ascolto altro, quello che viene chiamato l'indie italiano, però anche il grande cantautorato, a cui sono molto molto legato, e a una parte della scena rock internazionale, quindi io diciamo che a 16 anni, quando vedevo quel film che ti ho citato, ero un grande fan dei Nirvana.
0: Okay.
1: E quando ero più piccolino, insieme a mio padre, che poi era un grande cultore musicale, mi ero appassionato ai Dire Straits, a Santana, a Lucio Battisti, che lui amava profondamente e che io ho amato poi per innamorarmi di un altro Lucio Dalla,
0: okay,
1: per poi scoprire di André, per poi innamorarmi di Faber, per okay, poi Antonello Venditti.
0: Musica di qualità, proprio con la Q maiuscola, anzi tutto maiuscolo, musica di qualità di un certo spessore, giustamente, giustamente. Però come sai bene, Tom della regia cerca sempre di mandare i brani del momento, e proprio perché i brani del momento non sempre magari trovano i gusti musicali dell'ospite, allora creiamo all'interno di Sala Vista lo spazio proprio per consentire all'ospite di fare le sue scelte musicali abbinandole a delle motivazioni ben precise. E non sono gli unici due brani, perché tra un po' ci sarà un terzo brano scelto da te che faremo ascoltare ai nostri amici in ascolto, ma tra un po', con calma. Senti, io tornerei a quello che dicevamo di te, quindi 2021, questo periodo storico estremamente importante dove ti sei veramente cimentato nella scrittura, e da lì, grazie a un'intervista, la possibilità di iniziare a fare radio. Ma te lo ricordi ancora il tuo primo giorno di radio?
1: Sì, sì. È divertente che tu me lo chieda, perché poi si chiuderà un cerchio, non ti anticipo nulla.
0: Col primo giorno di radio?
1: Sì.
0: Ah, perché?
1: Sì, sì, si anticiperà. Mi hai fatto una domanda senza volerlo che chiudi un cerchio in questa trasmissione.
0: Allora, guarda, immagino la risposta non sarà di 20 o 15 secondi, richiederà un tempo maggiore, e quindi, come abbiamo fatto nel talk precedente, amici, mettetevi comodi, un momento di pausa, un caffè o quello che volete voi, e perché a breve torniamo con la magica risposta di Michele. Va bene così?
1: Benissimo.
0: Ok, amici, hasta la vista, torna tra poco.

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Sono col grandissimo Jerry Longo. Allora vi dico, io ascolto la radio, guardo la televisione, ma hasta la vista, hasta

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: E mi domando, chissà se i nostri amici all'ascolto l'hanno fatta la pausa caffè, noi sì, anzi l'abbiamo fatta prima del programma la pausa con gli amici della Panella che ci sono venuti a trovare qui in studio portando un gustoso omaggio per l'ospite che tu hai veramente apprezzato tanto.
3: Che ho divorato.
2: Hai divorato, e quindi insomma li ringraziamo sempre gli amici della Panella qui a Roma che ci vengono a trovare omaggiando l'ospite con qualcosa di veramente gustosissimo. E quindi torniamo alla domanda prima della sequenza musicale, il tuo primo giorno di radio.
3: Allora, il mio primo giorno di radio era Radio Chaos Italy, sì, che è questa web radio storica,
2: sì, sì, sì,
3: romana.
2: Okay.
3: E mi aveva intervistato Katia.
2: Uh-huh.
3: E l'allora direttore Antonio Ricci, che non è l'Antonio Ricci di Striscia,
2: un altro caso di omonimia.
3: Esatto.
2: Okay.
3: Mi disse: no, sei bravissimo, dovresti fare qualcosa. E allora penso a questo programma. Conosco Stefano, a una serata che ho organizzato, un open mic che ho organizzato.
2: Okay.
3: Mi piace come come interagisce, dico: guarda, vieni a fare la seconda voce. Quindi creiamo questa coppia poetica. Mm-hmm. In cui io dico sono un po' Bonolis e lui un po' Luca Laurenti.
2: Wow.
3: però lui è estremamente più preparato di me sulla poesia.
2: Uh-huh.
3: Io sono un po' più, però è un caciarone, no? È
2: però
3: romano.
2: Vi compensate,
3: esatto,
2: no? Si crea l'equilibrio,
3: cioè nel senso ha una grande preparazione. Uh-huh. Che però non filtra in questo linguaggio edulcorato senza, uh-huh, che non avrebbe senso. Uh-huh. E quindi il suo approccio diretto era molto interessante, e quindi facciamo questa prima puntata a Radio Chaos che va benissimo.
2: Uh-huh.
3: E poi da lì è stato tutto un crescendo, abbiamo avuto la possibilità attraverso reti di organizzare festival, fare dei laboratori, ci hanno dato uno spazio sul Lungotevere, abbiamo girato l'Italia, siamo stati media partner anche del Premio Stega Poesia.
2: Mm-hmm.
3: Che cioè non lo so,
2: beh,
3: è il massimo,
2: il top proprio
3: a cui si può ambire.
2: Sì, sì, sì.
3: Facendo un programma sulla poesia.
2: Sì.
3: E poi dopo ho avuto una parentesi ad Under Park Radio.
2: Mm-hmm.
3: Perché poi nel frattempo ero diventato anche caporedattore,
2: certo,
3: di Radio Chaos Italy.
2: Certo.
3: E sono stato caporedattore anche di Under Park Radio, quest'altra. Mm-hmm. Radio che era all'inizio la radio residente del casino Sky Park.
2: Mm-hmm.
3: Lì poi ho avuto la possibilità di fondare un magazine che,
2: okay,
3: pur nella sua breve durata, secondo me ha dato un taglio molto interessante alle cose.
2: Non ti sei risparmiato,
3: no,
2: cioè devo dire,
3: perché
2: che
3: poi quello mi ha dato la possibilità di iniziare quest'altro percorso che sto per finire.
2: Mm-hmm.
3: Che è quello del giornalista pubblicista.
2: Ah,
3: e quindi,
2: okay,
3: poi dopo la dimensione della parola, come questo ritorno, no?
2: Mm-hmm.
3: La parola è diventata diversa e in qualche modo mi piace molto recensire, mi piace molto parlare. Ho un editoriale per Cronache del Sannio.
2: Mm-hmm.
3: da maggio, in cui ho completa fiducia e libertà da parte sia dell'editore sia del direttore, che ringrazio. Perché mi danno la possibilità di dire la mia, come una sorta di spazio intellettuale che io ho il lunedì,
2: sì,
3: lì da loro.
2: Sì.
3: E in queste settimane ho scritto veramente di cose. Mm-hmm. Che molti altri giornali mi avrebbero cassato, no?
2: E invece tu hai avuto la libertà di poter essere te stesso in tutto e per tutto, senza filtri, senza limiti e soprattutto senza censure, perché poi l'essere se stessi davvero oggi è un grande privilegio oltre che lusso. E tu in questo, probabilmente per le tue abilità, capacità, attitudini, passione, perché poi emerge tantissima passione dai tuoi racconti.
3: Grazie.
2: Quindi mi fa piacere veramente quest'oggi poterle condividere queste cose. E stavo pensando, per non andare troppo oltre nel racconto, come si chiamava la tua prima trasmissione radio? Lo ricordi ancora?
3: Sempre, sì, lo stesso nome.
2: Ah, quindi è rimasto
3: Radio.
2: Quello, ok, come format.
3: Esatto.
2: Che poi tu hai giustamente
3: come te, sono, okay, legato al

0: ai nomi, alla parola, esatto, alla definizione, esatto, giusto? Quindi tu in qualche modo esporti, sì, l'idea, sì, sì, sì, sì, portandola in vari contesti.
1: Esatto, poi è diventato un progetto culturale, mm-hmm, siamo diventati a tutti gli effetti promotori, mm-hmm, in questa nuova fase stiamo girando dei video podcast per Instagram, okay, si chiamano Cose Poetiche,
0: ah, okay,
1: perché mi piaceva l'idea della morettiana maniera di faccio cose, vedo gente e quindi che faccio? Facciamo cose poetiche, okay, per rispondere, senti, quando io che fai? Fai cose poetiche. E quindi,
0: perché poi ovviamente una definizione del genere porta a seguire la domanda, cioè,
1: esatto,
0: perché dice, cioè, devi dire e non dire, far, esatto, intuire ma far percepire, ok,
1: esatto,
0: bene, bene,
1: che sta avendo un importante successo, uh-huh, cioè abbiamo bei feedback, uh-huh, anche perché piace l'idea di questo format di 10 minuti, perché Instagram ti obbliga, uh-huh, a utilizzare i tempi del reel che sono 10 minuti, e la cosa che mi fa ridere è che ogni volta
0: 10 poi, minuti sono pochi, come,
1: esatto,
0: fai?
1: No, poi ricondivido, per farti capire i tempi, le velocità delle cose, no, uh-huh, a cui siamo costretti. Instagram, uh-huh, dice, ma sei sicuro che vuoi far uscire questa cosa di 10 minuti? Non sapete nessuno, cioè Instagram proprio te lo dice, uh-huh, cioè, guarda che stai facendo sto reel che è troppo lungo, uh-huh, e io cerco di forzare, uh-huh, invece l'idea di forzare il sistema Instagram,
0: sì,
1: che ha una soglia di attenzione molto bassa, portando un prodotto fuori target, quindi di 10 minuti, con persone che parlano di poesia, quindi c'è, cioè, proprio, uh-huh, proprio follia,
0: è impegnativo,
1: esatto, e quindi poi mi sto divertendo a sviluppare un'altra cosa, che è quella dell'editing, quindi tagli, uh-huh, riprese, che questa cosa facciamo tutto in autoproduzione,
0: okay,
1: è molto divertente. Abbiamo investito, diciamo, in materiale tecnico, uh-huh, giriamo per Roma e ovunque, sì, anzi se avete voglia scrivetemi.
0: Infatti, bravo, mi hai anticipato la domanda. Se uno volesse contattarvi o approfondire le cose che abbiamo raccontato fin qui con i tempi radiofonici che tu conosci bene, non riusciamo a dire tutto, però chi volesse saperne di più?
1: Allora, potete seguirmi su Instagram, trovate il mio nome facilissimo, Michele Piramide.
0: Okay.
1: Sull'Instagram trovate l'email, tutti i riferimenti anche del programma radiofonico, anche delle testate per cui scrivo, uh-huh, quindi io do quello perché è molto più veloce, uh-huh, ed immediato, e lì trovate anche l'email in cui potete tranquillamente candidarvi, ma noi accettiamo tutti, perché secondo me, non perché io accetti tutti, perché lo faccio a prescindere, ma perché secondo me il senso è dare voce a tutti.
0: Giusto, giusto. In questo mi riconosco, perché anche Hasta la Vista fa la stessa identica cosa, quindi non bisogna per forza aver scritto un libro, una poesia per venire ospiti.
1: No, basta che io riconosca che dentro quell'individuo, o quel progetto c'è della poesia.
0: Della poesia.
1: Cioè, diciamo che se c'è questo
0: filtro, esatto, in qualche modo tuo, esatto, naturale,
1: esatto,
0: giustamente. Senti, ma te lo posso mandare Tom come ospite?
1: Ma sarebbe meraviglioso.
0: Allora guarda, adesso a microfoni spenti ne parliamo, perché Tom si esprime con la sua idea di poesia, che è sempre musicale, ma giustamente anche nella musica c'è poesia. Amici, vi lasciamo con la sequenza musicale, noi torniamo tra poco.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Hasta la Vista! Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Amici di Hasta la Vista, continuiamo questo viaggio odierno fatto di tante parole, di poesia, di bei progetti e di tante cose realizzate che quest'oggi Michele Piramide ci sta raccontando qui in trasmissione. Abbiamo capito che presto avrai Tom ospite magari di una tua trasmissione radiofonica, perché Tom è difficile da decodificare, quindi potrebbe essere anche una sfida interessante per te provare veramente a farlo parlare, perché Tom a parole non si esprime, non c'è niente da fare, è tutto musicale, è tutto una nota. Senti, parlando invece delle tue esperienze radiofoniche, la soddisfazione più grande che ti sei preso in questi anni di interviste, anche di eventi che hai avuto il piacere di vivere in prima persona, un feedback, un ritorno, qualcosa che non ti aspettavi?
1: Allora, bella sta domanda.
0: Non mi dire che non te l'hanno mai fatta, dai.
1: No, non me l'hanno mai fatta, perché poi di solito mi intervistano, te lo dicevo, cioè nel senso sempre con relativa magari all'uscita di un libro, magari alla promozione che si fa per quello, quindi è più molto è orrendo da sentire, è cacofonico.
0: E vabbè, non ti preoccupare, siamo in diretta, quindi siamo spontanei.
1: Va bene così.
0: Ok.
1: Cioè, diciamo che tendo a fare il finto intellettuale, invece con te è molto più divertente.
0: Bene, ti ringrazio, mi fa piacere. Magari esce fuori un Michele inedito.
1: Esatto, no, che poi è quello che emerge anche dal mio modo di fare interviste, perché poi noi siamo degli allegri birbanti, mettiamola così.
0: Ok.
1: Allora, sicuramente tra le interviste più belle che abbia mai fatto c'è quella a Maria Grazia Calandrone, uh-huh, autrice conclamata, diciamo, italiana, sotto casa sua, in un bar, davanti a un bar, interrotti più e più volte dalla nettezza urbana che decideva di
0: rumori,
1: fare il cambio del vetro, cioè tra l'altro veniva a raccogliere il vetro, che era qualcosa di... quindi il nostro regista si doveva fermare, si stava congelando le mani, e lei è stata una persona che tu vedi come una grande autrice, quindi noi arriviamo di fronte con quell'ansia che puoi avere anche della essere davanti a Elsa Morante, l'Elsa Morante moderna,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: E invece è una persona meravigliosa che si è aperta, che ci ha raccontato della sua famiglia, del rapporto con la figlia, e parlando di poesia, parlando del fatto che la poesia è sempre un atto politico, cioè un atto di presa politica, perché si dice qualcosa, se tu lo dici stai sempre facendo un atto politico, e nel senso più assoluto, senza colori, senza cadere nel becero. È stato molto bello, è stato molto bello partecipare al Flip. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Dario Voltolini, Antonio Moresco, e forse una delle altre interviste più belle, che non è un'intervista che io ho fatto però di persona, però l'interazione con lui è stata molto bella, col cantante dei No Braino, Kruger, che è un mondo da scoprire. Io nel mio ultimo libro, che è anche il quinto, quindi ho fatto questa cosa.
0: Ma infatti poi ci volevo arrivare ai libri, ma chiusa questa parentesi, perché insomma...
1: No, c'era questa cosa che è motivo, perché dico i mondi, perché dico che la poesia è tanto mondo in pochi spazi, e ci sono delle persone che a volte riescono a racchiudere questi mondi in maniera meravigliosa. Mi viene da dire, lo fai anche tu, no? È evidente tutto quello, quando c'è tanto amore, quando c'è tanta passione, quando c'è un'attitudine diversa, traspare da ogni poro, e quel mondo che è dentro sommerge le persone che hanno intorno. Quindi è un affogare, Leopardi diceva che è naufragare, a me piace molto di più l'idea di affogare. C'è un'altra frase bellissima che noi utilizzavamo come cappello della nostra rassegna, che la poesia è affogare dove si tocca.
0: Certo, perché comunque è una zona di comfort dove tutto sommato affoghi, ma in un modo controllato. Certo, invece Tom sai cosa ama?
1: No,
0: l'affogato al caffè, perché lui è un buon gustaio, quindi sulla parola affogato lui pensa subito a cose di cibo. Per questo ti ho detto che te devo mandare Tom, perché lui sul cibo, guarda che magari anche effettivamente il cibo può essere poesia.
1: Ma guarda, apri un altro mega portone. Io penso che soprattutto per noi che siamo italiani, la cultura sia cioè la cultura culinaria sia identitaria.
0: Mm-hmm, sì.
1: Io mi riconosco molto in alcuni piatti, che rappresentano sia chi sono stato, sia chi penso di essere, mm-hmm. sia quello che ho acquisito, no? Adesso non parleremo del fatto della carbonara, perché qua a Roma, però che penso di cucinare abbastanza bene, però ci sono una serie di piatti, tipo c'era questo pasta e fagioli, che mia nonna però faceva con questi fagioli cotti nella pignata, che è questo contenitore di creta che si mette vicino al fuoco con questa cottura estremamente lenta, estremamente compassata, che dipende dalla capacità del volume della fiamma, che però a volte te la dimentichi, ed era un modo di cucinare estremamente romantico, proprio di questo romanticismo quasi ottocentesco, no?
0: Sì.
1: Qui tu ti dimentichi questo cibo di comfort, questo cibo ricco come i fagioli poi che da noi vengono interrati per essere conservati. Ti parlo del Sannio, ti parlo di Cautano, che voglio salutare perché Cautano si è aperta anche alla poesia, mi ha dato la possibilità di gestire un festival. Siamo al quinto anno.
0: Complimenti, caspita. Veramente tu sei un vulcano di cose. Poi riesci, mi piace tantissimo, io ti ascoltavo con ammirazione, a passare da un argomento all'altro con una tale disinvoltura, dal cibo ai fagioli alla pignata festival. Bellissimo. Senti, visto che io c'ho sempre quell'esserino che mi fa segno che tra un po' arriverà un'altra tua scelta musicale, ma poi ci torniamo su questi begli ingredienti di poesia, festival, libri e cibo. Il terzo brano, che in questo caso è una dedica, cominciamo a parlarne. Che brano è e soprattutto a chi lo dedichi?
1: Allora, il brano è di Ivan Graziani, si chiama Monna Lisa, e ripercorre questo furto fatto da Vincenzo Perugia, se non sbaglio, nel 1911, quando questo italiano decide che si deve riappropriare della Monna Lisa, della Gioconda. Poi mi faceva sorridere il fatto che poi fosse risuccesso effettivamente, che abbiano rubato al Louvre qualche tempo fa.
0: Sì.
1: E la dedica, ti dicevo che poi ti avrei fatto sorridere, perché è stata la prima canzone che abbiamo mandato in diretta quando siamo andati in onda.
0: Ah, il primo brano la prima volta?
1: Il primo brano la prima volta.
0: No,
1: e tu mi hai fatto la domanda, quindi la dedica era a quella voglia, cioè io faccio la dedica a chi ha voglia di condividere l'arte, a chi pensa che l'arte non sia qualcosa di privato, di su cui mettere un possesso, ma che appartenga a tutti. Quindi la dedica è relativa a chi crede e a chi vuole che l'arte sia sempre libera.
0: Bellissimo, guarda, veramente mi hai emozionato con questa scelta, ma soprattutto con questa bellissima motivazione. Allora, non ci rimane altro che ascoltarla. A te i prossimi 5 secondi per presentare, e poi c'è lo spot che introduce il brano. Quindi
1: ascoltiamo Ivan Graziani con La Monna Lisa.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.

0: Hasta la Vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Hasta la Vista. Hasta la Vista.
2: Un saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Fino all'ultima nota, sì, ci sono dei brani che ci piace ascoltare fino all'ultima nota, volutamente, ma noi amici ci siamo ancora con il racconto di vita di Michele Piramidi, che quest'oggi veramente stai raccontando di tutto e di più. C'era una cosa precedente che era emersa nel talk precedente, che poi per motivi di tempo non abbiamo avuto modo di approfondire, cosa che vorrei fare adesso rispetto alla scrittura, perché tu eri partito nel 2021 con una pubblicazione. Ma prima hai detto che sono addirittura 5.
3: Sì, sono arrivato alla quinta pubblicazione, l'ultimo è uscito nel 2024, okay. V per Fiori, per Rone Edizioni, quindi poi sono passato all'editoria, quindi ai contratti editoriali. Sono poi negli anni, questa mia passione per le parole degli altri si è radicata anche nella scrittura, quindi sono diventato editor e curatore.
2: Ok.
3: Che magari lo spiego per non addetti ai lavori.
2: Io lo so, ma te lo stavo per chiedere, per chi non fosse della materia.
3: Allora, l'editor è uno scrittore che si presta a una correzione di bozze insieme all'autore, cioè quindi a una riscrittura insieme all'autore, e quest'anno è uscito per Basalto Edizione Amami Senza Punteggiatura di Manuela Morara, che mi ha voluto sia come editor che come curatore e come prefazionista. E quindi,
2: che sono tre cose diverse.
3: Sono tre cose diverse. Quindi le è piaciuto il mio editing, che è un lavoro a tutti gli effetti. Poi mi ha chiesto la curatela, che è una cosa diversa. Cioè, quindi c'è una casa editrice che si fida di te e in base al tuo giudizio di solito fa pubblica degli esordienti. Lei era un esordiente nell'ambito poetico, quindi abbiamo aperto questa collana a tutti gli effetti, di cui sono curatore per Basalto. Saremo insieme il 27 di febbraio a Bologna per presentare sia il suo che il mio libro da Libri Senza Oste. Vi aspettiamo alle 18 e poi nel frattempo ho fatto l'editor anche di altri progetti, due non li posso rivelare perché
2: siamo ancora
3: in fase di contrattazione con le case editrici.
2: Allora pescaramanzia,
3: esatto,
2: non si dice mai.
3: Però spero se ne sentirà parlare.
2: Certo. E poi magari verrai o verrete in trasmissione a parlarci.
3: Certo.
2: Ok, ci conto.
3: No, ormai che ora che ti ho conosciuto non ti lascio più.
2: È reciproco.
3: E poi faccio il curatore, e ho fatto il curatore per Ensemble, in cui ho aperto una raccolta di inediti, quindi tra 300 poesie ne ho selezionate 27.
2: E le lette tutte a 300?
3: Sì, si chiama Versi Senza Voce, questa raccolta. Poi, tornando di nuovo a Cautano, avendo la possibilità di gestire questo festival, sono stato col benestare del comune di Cautano, che ringrazio, nelle figure di Rosario Meoli e Alessandro Gisoldi, mi ha dato la possibilità di pubblicare anche lì una raccolta del premio Simonetta Lamberti, che è un premio che ho fondato all'interno di Cautano in Poesia, dedicato a una bambina che nell'81 purtroppo è stata vittima di un attentato camorristico rivolto al padre, che però l'ha vista vittima giovanissima. La madre è originaria del nostro paesino, quindi abbiamo deciso insieme al sindaco, dopo anni in cui non si era, cioè, oltre a averle intitolato una piazza molto bella a Cautano, non si era fatto poi nulla di attivo. E mi piace proprio l'idea di legarla a qualcosa di vivo, come la parola, come la poesia.
2: Ritorna a quello che dicevi prima del sociale, il tuo impegno nel sociale.
3: Esatto, siamo alla quinta edizione, quest'anno saremo alla sesta, l'anno scorso è stata un'edizione di profondo successo, con l'uscita poi l'anno scorso della raccolta per questa casa editrice che ci sostiene, che è Progetto Cultura, dove in queste settimane sono stato perché ho avuto la possibilità anche lì di essere curatore di un libro molto bello, di un primo approccio letterario di Mario Ferraro, Costruire per decostruirsi, e lui è un imprenditore edile che ha deciso di scrivere un libro,
2: quindi c'è un percorso di vita totalmente diverso.
3: Esatto, e dico questa cosa perché è emersa in queste settimane, poi ha fatto il suo libro sarà tradotto in Braille.
2: No, ma dai.
3: Quindi secondo me è un ottimo gancio per Hasta la Vista.
2: Che bellissimo. E com'è questa attenzione del Braille?
3: Cioè, come... Perché no, è successo che lui fa parte ed era il presidente di Ance Benevento.
2: Sì.
3: Adesso vado a ricercare nella chat perché...
2: Vabbè, dai, non devo, ti preoccupare.
3: Devo trovare il nome, devo trovarti il nome esatto.
2: Però l'idea...
3: Il centro Blai San Giacomo,
2: okay,
3: ha avuto questo libro, gli è piaciuta, sì, questa storia, sì, perché poi è una storia molto interessante, polifunzionale, mm-hmm, fatta di tante voci. Anche lì ho fatto, sia pure lì ho fatto l'editor,
2: sì,
3: e poi il curatore... E questa storia che racconta tanti punti di vista in cui l'ambiente edile può essere non solo un ambiente di costruzione ma anche di decostruzione dell'individuo, mm-hmm, ha avuto questo successo e questa traduzione a noi piace molto, no? Mm-hmm. Piace molto questa voglia di abbattere le barriere,
2: sì,
3: che a me piace molto, lo faccio in poesia, lo faccio in tutte le mie attività. Come vedi io, mm-hmm, tendo a non parlare delle cose che faccio io, cioè non ho mai parlato dei miei libri,
2: Però,
3: ma soprattutto delle cose che faccio per gli altri.
2: Però sei un tramite, perché secondo me tu vedi il valore negli altri, nei progetti, nelle situazioni che magari gli altri portano avanti, e dai la possibilità di portare in luce, in alto, magari dei progetti connessi alla poesia, ma non solo. Quindi sei veramente un facilitatore, un mediatore, un valorizzatore, adesso non so quale altro,
3: grazie,
2: termine usare, però è così, perché è vero, magari non parli dei tuoi progetti, però riesci a valorizzare quello che fanno gli altri dando la possibilità di esprimersi e insomma arrivare a dei risultati interessanti. Ti manca imparare il Braille?
3: Mi manca imparare il Braille, infatti sarebbe interessante, anche perché poi io lo dico sempre, sono questa parola che ritornerà adesso,
2: sì,
3: sono sempre alla ricerca di nuovi maestri,
2: okay,
3: perché penso che sia fondamentale,
2: okay,
3: nella vita cercare sempre riassociarsi alla, uh-huh, prima idea di filosofia, no?
2: Uh-huh.
3: Questa curiosità, questa voglia di sapere.
2: Uh-huh. Tu ti senti un maestro per qualcuno?
3: No.
2: No?
3: No.
2: Ah, magari lo sei a tua insaputa.
3: A mia insaputa ne ho tanti, però, di maestri, ne acquisisco sempre tanti. Ho conosciuto col mio lavoro, che è quello del giornalista, quello dell'editor, del curatore, delle persone meravigliose, tra cui anche, la voglio salutare perché sicuramente ci sta ascoltando, Danilo Pugnalini.
2: Assolutamente.
3: Che è stato ospite.
2: Esatto, e non solo lui, perché tu sei stato segnalato anche da altre persone, da Marco, insomma.
3: Esatto.
2: Diciamo che tu sei stato veramente segnalato, dicevi?
3: E ti dà la possibilità di conoscere tante persone interessanti, uh-huh, che per, anche solo per un estratto della, uh-huh, loro vita, di, uh-huh, un loro trascorso, uh-huh, ti insegnano qualcosa.
2: È vero. Ti fermo un secondo perché è arrivata la sequenza Dance Story, altra sequenza musicale mandata dal nostro amico Tom in regia. Noi torniamo tra poco, amici. Hasta la vista, continua.
1: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: benvenuto a Vincenzo Salme.
1: Bentrovati.
0: Un saluto in esclusiva agli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Allora, amici cari di Hasta la Vista, che vi posso dire? Vi voglio bene, ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista, Dance Story.
4: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Eh sì, amici, hasta la vista, il nostro viaggio odierno è quasi giunto al termine. Ne parlavamo poc'anzi a microfoni spenti. È un'esperienza davvero particolare quella di incontrare ogni settimana una persona diversa qui in studio. Quest'oggi è stato un grande privilegio e onore per me conoscerti, Michele. Però ancora qualche altra domanda per te ce l'ho, perché insomma, vuol dire, tu fai tanto, hai realizzato tanti bei progetti, consenti a tante altre persone di esprimersi col tuo programma radiofonico e con tante altre iniziative che porti avanti di vario tipo, però ti chiedo ancora un sogno nel cassetto, qualcosa che nell'orizzonte temporale è messa lì come idea, che magari piano piano, se le cose si incastrano, se le energie dell'universo prendono la giusta forma e dimensione.
1: Allora sì, ce l'ho, ci avrei un sogno nel cassetto che era un'idea di un viaggio scrittura, cioè raccontare un viaggio scrivendo una pagina al giorno, legandolo però a un viaggio effettivo.
0: Quindi è un viaggio proprio reale, fisicamente,
1: sì, quindi,
0: di spostamento.
1: Cioè fare un viaggio letterario che però è anche un viaggio fisico, una sorta di cammino di Santiago personale, in cui si unisce la scrittura all'esperienza fisica, a quest'altra citazione che farò, perché poi faccio questa cosa che Schopenhauer, poi mi piace, vedi, che Schopenhauer definiva, e anche nel farlo in realtà lo sto facendo, che è acquisire l'autorità degli altri. Cioè, se tu dici una cosa, dici una cazzata, mettiamola così. Se la dici tu, dici, vabbè, ha detta. Però se dici l'ha detta Schopenhauer, allora questa cosa che viene detta in Into the Wild, che è un film meraviglioso con la colonna sonora del cantante di Pearl Jam, la regia di Sean Penn, c'è una frase molto bella che è: la vera felicità è condivisa. E io l'ho fatta mia, l'ho sempre fatta mia, e mi piacerebbe moltissimo poter esperire il viaggio all'interno della letteratura, farlo diventare un romanzo di formazione. C'è già un'idea primordiale su questa cosa.
0: Non spoilerare
1: troppo. Non spoilerare troppo, cioè, diciamo che c'è un andata e un ritorno, vissuto con attitudine diversa. Mettiamola così.
0: Diciamo che è una bella progettualità.
1: Esatto, mi piacerebbe fare questo, prevederebbe ovviamente la possibilità di essere un mese fuori, quindi ci servirebbe agli amici, lo dico agli amici ascoltatori, un grandissimo sponsor per questa cosa.
0: Qualcuno che finanzi materialmente il viaggio.
1: Che finanzi il viaggio, però potrebbe essere un'idea interessante per riconoscermi e riconoscersi in tipologie di scrittura diverse.
0: Bellissimo, anche perché in base alla meta potrebbe anche cambiare il tipo di scrittura.
1: Esatto, anche in base all'interazione.
0: Certo.
1: È proprio un'idea di scrittura condivisa, dove io sono un tramite di scrittura e non sono l'autore. E questo, se tu mi dici qualcosa che io immagino, facciamo così, immagino qualcosa di, ti dico qualcosa di vicino. Non voglio andare troppo lontano, non voglio andare con l'immaginazione, anche perché poi, come tu mi dicevi, la vita è fatta di imprevisti, e gli imprevisti sono in realtà degli accidenti che ti aiutano a crescere,
0: delle opportunità,
1: opportunità che poi magari ti aprono delle porte che tu pensavi chiuse, o delle porte che tu non avevi manco mai visto. Cioè, quindi scopri che quel muro alla fine c'ha una fessura.
0: Sì.
1: E in quella fessura magari c'è un mondo.
0: Bellissimo, ma io lo sapevo che quest'oggi, quando magari arrivava quasi la fine del programma, avrei sofferto, avrei proprio detto no, peccato, perché ecco, puntate del genere non capitano spesso, ma quando avvengono io sono strafelice. Però adesso vorrei uscire un attimino dalla narrazione di te come artista, come poeta, e tirare fuori altri aspetti con il poco tempo che abbiamo a disposizione. Il tuo quotidiano, quando non sei immerso nelle parole e nella poesia, di cosa altro è fatto? Cioè, hai, che ne so, una distrazione? Prima parlavamo di cibo, mi sembra di aver intuito che sei un buon gustaio.
1: Sono un grande amante, ecco, sia del cibo, sia del, lo faccio spesso con la mia compagna, no? Cioè, nel senso del mangiare, no? Del condividere.
0: La convivialità,
1: la
0: proprio
1: convivialità
0: del pasto.
1: Anche l'idea del simposio, no?
0: Sì.
1: E si discute, mi fa sorridere, tu dici questa cosa della distrazione. Una delle discussioni è l'attività sportiva, che io faccio in maniera forte, assidua. Sono un pessimo giocatore di calcio, però lo pratico con una una determinazione quasi paradossale, cioè gioco tre volte a settimana, con gruppi di persone che poi sono diventati amici. Questo dialogare attraverso il calcio è diventato molto interessante, sia da un punto di vista umano che sociale, che antropologico. E poi mi piace l'idea di essere l'outsider.
0: Ah, ecco, vedi, anche
1: cioè,
0: questo.
1: Di non essere così performante. Poi, certo. Io penso che lo sport, cioè, sia davvero un valore aggiunto alla mia esistenza. Se tu mi dici come struttura la tua giornata, io diciamo che passo dalla scrittura che faccio per lavoro, ovviamente, alla scrittura che faccio per una tendenza che è quella artistica, alla scrittura del programma radiofonico, all'organizzazione di quello. Però una delle cose che aspetto con più ansia, oltre ai momenti di felicità condivisa, che è anche ovvio, no?
0: Sì.
1: È proprio lo sport.
0: Ok, è liberatorio, è un momento in cui, insomma, la mente, il corpo si possono.
1: Poi, come dici tu, non avere. Cioè, se sei il più scarso, nessuno si aspetta niente.
0: Ah, certo, non c'è aspettativa, è chiaro. Senti, ho un'ultimissima domanda, vediamo se riusciamo a stare nei tempi. Questo è veramente un po' particolare. Un pregio e un difetto che ti attribuisci o ti attribuiscono?
1: Allora, il difetto è anche abbastanza autoevidente da questa conversazione, sono logorroico.
0: E non è detto che sia un difetto.
1: Sono estremamente logorroico e a volte parlo troppo, quindi... Però questa cosa di solito prevede che le persone non ascoltino, invece penso di essere un buon ascoltatore. E quindi ti dico che questi difetti, questo difetto e questo pregio sono due, si controbilanciano. Sono molto logorroico, tendo a parlare troppo e a non avere filtri, che non è per forza una cosa positiva, però penso di essere un buon ascoltatore.
0: Perfetto, quindi questo è quello che ti attribuisci come pregio e difetto, ma è anche quello che ti dicono gli altri.
1: Esatto, cioè nel senso, l'idea che io sappia ascoltare mi sembra abbastanza evidente, no? Come tu sei un buon ascoltatore, no?
0: Se no non avremmo, facciamo radio.
1: Se no non avremmo fatto radio.
0: Certo, ovviamente. Io invece ho un grande difetto. Il pregio, vabbè, lo lascio dire agli altri, ma il mio grande difetto esistenziale è l'amico Tom in regia che sul più bello arriva a brano teso e ci interrompe. Amici, ancora un istante e poi sigla finale, ultimo brano della puntata.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo.

0: I più distratti, ricordiamo i riferimenti per seguirti, conoscerti meglio e magari scoprire i progetti futuri che andrai a realizzare.
1: Allora, basta googlarmi, come dicono quelli bravi, e scrivere Michele Piramide. Okay. Voi scrivete Michele Piramide, tutto attaccato, mi trovate su Instagram. E se scrivete Michele Piramide su Google, trovate anche un po' tutti questi libri che ho scritto, tutte le cose che faccio. Diciamo che, come dicono quelli bravi, è abbastanza indicizzato il mio nome.
0: Bene.
1: Però se mi volete seguire su Instagram, mi fa un enorme piacere. Magari vi mando pure una poesia inedita. Così,
0: insomma,
1: così
0: si rimane in contatto.
1: Esatto.
0: Ed è anche un modo magari per conoscersi e condividere pensieri, parole e idee nuove. Senti, saluti da fare?
1: Allora, saluti da fare. Ho avuto un'idea, sì, se ti va.
0: Vai.
1: Che è quella...

0: Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Benvenuti cari radioascoltatori, Passione Sport, Antonello Tacconi, siamo ovviamente sulle frequenze non etere, ma ovviamente della rete di Radio Antenna Web. Passione Sport che anche questa puntata vuole affrontare lo sport da angolazioni diverse. Lo facciamo con un ospite importante che ho avuto il piacere di conoscere personalmente un po' di tempo fa. Da questa nostra piacevole incontro è nata questa idea, questa mia proposta di fare questa puntata. Parleremo di sport, ma lo parleremo in rapporto ai bambini, all'età pediatrica, anche ad alcune patologie dove lo sport può aiutare a, come dire, a superare o a facilitare, a migliorare la vita di bambini con particolari patologie. Lo facciamo con un, diciamo, un professore emerito, un professore importante che da anni lavora nella nostra regione. Lui è professore, anzi è professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, direttore del reparto di clinica pediatrica dell'ospedale Santa Maria la Misericordia di Perugia. Benvenuto al professor Alberto Verrotti di Pianella. Buonasera professore, ciao, ci conosciamo come ti do del tu subito, ma come se non facciamo mistero. Benvenuto.
1: Sì, benvenuto. Molto volentieri, grazie per questo invito, ti ringrazio molto, sono molto contento. Veramente molto contento di essere qui, di fare questa chiacchierata con te e di cercare di toccare i punti fondamentali di quello che può essere l'attività sportiva, l'attività fisica in età pediatrica, essendo io un pediatra. Quindi mi fa molto piacere che tu mi abbia coinvolto in questa tua bella iniziativa.
0: È il piacere tutto nostro e vengo subito alla prima domanda, perché ovviamente età pediatrica, no, 16 anni è il limite. Ecco, la domanda può sembrare banale, ma quanto è importante lo sport in età pediatrica per la crescita di un bambino, non solo a livello fisico, anche psicofisico?
1: Guarda, mi fa molto piacere che tu sia partito con questa domanda, perché l'età pediatrica è proprio questo di caratteristico, che si parte da 0 anni fino a 16 anni e anche oltre, tra l'altro, in cui si osserva lo sviluppo non soltanto del corpo che cresce in peso, in altezza, ma anche della psiche del bambino, che ovviamente matura col passare degli anni, matura via via che fa delle esperienze. E nell'ambito di questa maturazione, di questo sviluppo non soltanto somatico, quindi del corpo, ma anche della psiche, bisogna stare molto attenti a quelli che sono le esperienze che il bambino fa, la cosiddetta qualità di vita che il bambino ha e che influenza fortemente il suo sviluppo, che poi sarà impostato in un certo modo. Quindi quello che noi facciamo durante l'età pediatrica è qualcosa che poi lascia un segno, no? Va a lasciare una traccia importante, un'impronta per quello che sarà lo sviluppo e come sarà l'adulto di domani. E quello che noi andiamo a far fare al bambino di oggi avrà delle ripercussioni, lascerà delle tracce, delle impronte, come dicevo prima, indelebili negli anni successivi, nella vita adulta. E tra queste esperienze formative che impattano molto sulla qualità di vita, sicuramente c'è l'attività fisica, c'è l'attività sportiva, a cui tutti noi pediatri riserviamo un ruolo importante. Sappiamo da dati scientifici, sappiamo non soltanto dall'esperienza personale di noi pediatri, ma dai dati scientifici di studi e di ricerche, che l'attività fisica, l'attività sportiva regolare ha un impatto importante sulla qualità di vita del bambino e non è da trascurare anche sulla qualità di vita della famiglia, perché è chiaro che tutto questo

0: questo poi ha dei risvolti anche per gli altri componenti della famiglia, altre sorelle, fratelli e genitori.
1: Professore, quindi mi confermi che è prezioso questo discorso, è preziosissimo. E di fatto, forse oggi assistiamo però a una dimensione, diciamo, un po' più particolare. Una volta, io mi ricordo alla mia età, c'era uno sport, no? Si faceva, che ne so, calcio, si faceva nuoto. Oggi abbiamo un bambino, io almeno vedo anche nella mia professione di insegnante, un bambino che ha un'agenda di attività. Ecco, quanto è importante in questa dimensione i giusti tempi dell'attività sportiva, le giusti tempi anche al bambino di fare quello che gli pare, insomma, di avere anche un tempo libero. È una domanda che rientra anche nella dimensione ovviamente psicologica. Perché da voi pediatri consigliate quanta frequenza alla settimana di uno sport? Dipende dalla disciplina, oppure bisogna stare attenti anche al rischio di overburning, come si dice?
0: Assolutamente sì, bisogna stare attenti a questo rischio, che è un rischio concreto. C'è un'eccessiva impegno pluriquotidiano, plurisettimanale, che poi va a, come posso dire, ci deve essere la giusta misura in tutte le cose, certo. No? E quindi fare un'attività sportiva che sia regolare, 3 volte a settimana, direi che è una frequenza regolare, quindi a giorni alterni, su uno sport che può essere scelto, diciamo, in prima battuta su quelle che possono essere le propensioni e i gusti del bambino, del ragazzino, e che poi però va inserito in un contesto più generale, perché è ovvio che ci sono degli sport che sono più completi, più armonici, come può essere il nuoto, come può essere la pallavolo, la pallacanestro, altri sport che sono un pochettino più individuali o che sviluppano soltanto dal punto di vista fisico, certo, alcune porzioni del corpo. Quindi, però, il primo punto di partenza è che il bambino non deve essere stressato, deve essere, lo sport per definizione deve essere qualcosa di ludico che il bambino fa volentieri, con i tempi suoi, con i tempi di recupero suoi, e ogni bimbo è diverso, ogni ragazzino è diverso. Dobbiamo saper cogliere i messaggi e modulare quelli che possono essere dei nostri programmi che abbiamo nella nostra testa con quello che è la risposta che vediamo essere i messaggi che ci manda, i segnali che ci manda il bambino. Questo secondo me è fondamentale, quindi giustissima la tua considerazione.
1: Professore, in questo momento, come dire, siamo un momento, abbiamo finito un'estate molto calda, ci apprestiamo a quest'autunno, all'arrivo anche della scuola. Ecco, da te vorrei, ecco, un consiglio per coniugare sport e istruzione. Non so, questo entriamo forse in un campo, poi voglio farti delle domande prettamente più ovviamente medico-scientifiche, legate anche a quelle patologie che dove lo sport può venire in aiuto. Ecco, hai come pediatra e come, diciamo, professore, come primario, dei consigli da dare in questo senso per un rientro a scuola legato anche alla dimensione sportiva?
0: Allora, secondo me la partenza della scuola e la ripartenza della dimensione sportiva devono andare di pari passo. Sicuramente sono due attività conciliabilissime, appunto, con il giusto buonsenso, come dicevamo prima, ma che non devono mancare, perché il fisico, lo stimolo fisico, lo stimolo dell'attività regolarmente ripetuta nel tempo, gli allenamenti che si fanno, sono estremamente importanti e si riescono, a mio avviso, anche in momenti della scolastici in cui c'è un forte impegno di studio, però si riescono a conciliare. È importante che non ci siano, che non si pensi che una cosa esclude l'altra, ma che ci sia una sinergia tra i due momenti. Questo è importante, soprattutto se l'attività fisica, l'attività sportiva è inserita in un contesto di squadra, cioè io darei una preferenza a quelli che sono i giochi e l'attività sportiva di squadra rispetto allo sport individuale, perché nel periodo dell'età pediatrica, nel bambino piccolo, avere la capacità di interagire in maniera corretta, certo, in maniera adeguata con i coetanei, cosa tutt'altro che scontata. Oggi sentiamo quante volte c'è conflittualità, quante volte si creano disagi, si creano episodi di disturbo tra un bambino e l'altro, anche a volte in età non molto avanzata, problemi di bullismo. Tutto questo è la conseguenza di una cattiva interrelazione sociale. E lo sport, l'attività fisica hanno tra i tanti meriti quello di creare una interazione sociale equilibrata, giusta, corretta, e questo secondo me è un aspetto assolutamente determinante.
1: Soprattutto in tempi, aggiungerei, caro professore Verrotti, dove questi bambini, almeno rispetto alla mia generazione, ma credo anche alla tua, noi avevamo più occasioni di socialità, perché forse c'era meno il percepire un pericolo di sociale, no? Io stavo le ore a giocare a calcio nella piazza del paesino. Oggi questi bambini invece hanno delle dimensioni anche sportive, no? Delle dimensioni anche molto regolarizzate, e spesso, ahimè, l'altra piaga che si vede sono quelli dei cosiddetti device, quindi uscire da casa, avere la possibilità di avere relazioni sociali, non relazioni digitali, ma non in senso positivo, in senso negativo. Questo probabilmente lo sport aiuta anche a quelli che poi sono i fenomeni dell'adolescenza, mi parlo per esempio di Kikomori o fenomeni di questo tipo. Che ne pensi? Ecco, questa è un po' una piaga che poi tocca molto più gli adolescenti, però la prevenzione proprio può avvenire anche tramite lo sport, io penso. Tu che ne, non so, su questo qual è la tua idea?
0: Sono assolutamente d'accordo. È una epidemia in forte aumento, assolutamente, veramente, veramente in forte aumento. È importante sottolineare quanto l'utilizzo assolutamente incontrollato dei telefonini, dei tablet, appunto dei device in generale digitali, sia oggi l'elemento scatenante di disturbi di relazioni personali, di isolamento dal resto della comunità e di mancata partecipazione emotiva. Poi ci sono anche delle ripercussioni su quello che è lo sviluppo della psiche dei nostri ragazzi, appunto l'isolamento che loro hanno, crearsi delle strutture mentali o degli ambienti mentali scollegati dalla realtà, come la sindrome di Kikomori, in cui sono ragazzi che non escono mai più per settimane dalla loro stanza, mangiano in stanza e stanno sempre davanti al computer. Questo è un elemento assolutamente importante. Non pensiamo che queste cose accadano sempre agli altri. Incominciano a esserci tanti casi di isolamento dovuto al cattivo uso, all'eccessivo uso dei device digitali anche in Italia, quindi ne vediamo di questi casi. Quindi è doveroso sottolineare quanto invece l'attività sportiva sia lo strumento migliore, soprattutto quando si fanno degli sport di tipo di squadra, dove c'è un team, e quindi lo sport di squadra tende a far interagire in maniera corretta il bambino con gli altri coetanei. Quindi lo sport, l'attività sportiva è sicuramente il miglior metodo di prevenzione per questa problematica dell'isolamento digitale. Sono d'accordissimo con te.
1: Ecco, poi ci sono tanti altri, diciamo, benefici. Penso all'obesità, altra dimensione che ahimè purtroppo ha spesso anche i bambini, no? Su questo ce ne sono tante. Però ecco, e proprio entrando, visto che l'obesità viene riconosciuta dall'OMS, correggimi, una patologia di fatto a tutti gli effetti, no? Ecco, parliamo un po' di patologie e sport, professor Verotti. Insomma, molto spesso, ecco, ci sono patologie che magari purtroppo possono limitare le dimensioni sportive, molto spesso invece certi sport possono aiutare a convivere con una patologia. Ecco, quanto è largo il campo di beneficio dello sport in rapporto ad alcune patologie o a diverse patologie?
0: Allora, sicuramente parto dall'obesità che tu hai citato. Sicuramente l'obesità è un altro grosso problema per i pediatri, per i bambini e per le loro famiglie. C'è un incremento enorme della frequenza dei bambini e dei ragazzi obesi, anche in fasce d'età molto precoci. Questo incremento della percentuale di obesità è un incremento che si osserva in qualunque latitudine, in qualunque popolazione, non è un problema soltanto italiano o francese o americano. E noi purtroppo in Italia, per fare un discorso strettamente italiano, osserviamo un'obesità che tende anno per anno a diventare sempre più importante, e tra l'altro si incominciano a osservare, come ormai da tanti anni si osservavano già in America, le cosiddette obesità veramente gigantesche, cosiddette mostruose, in cui c'è un sovrappeso veramente, veramente importante. E quindi l'obesità è uno dei problemi legato a un cattivo rapporto con il cibo, ovviamente una cattiva utilizzo del cibo, una scelta sbagliata di certi cibi, di certi alimenti, ma anche ovviamente a una scarsa o nulla attività fisica, attività sportiva. E quindi di nuovo, come si diceva prima, se noi partiamo con i bambini molto piccoli, ecco, questa è una cosa importante, iniziare l'attività sportiva, iniziare l'attività fisica il più precocemente possibile, perché è chiaro che tutte le misure preventive, come è l'attività sportiva, prima iniziano e migliori saranno i risultati. questo è fuori dubbio. Quindi anche sull'obesità è ovvio che un bambino o un ragazzino che è in un gruppo di atleti, che ha la squadra e fa il suo torneuccio, certo, e quindi vuole essere competitivo, ovviamente incomincia a stare attento al proprio corpo e cercherà di evitare delle attività o delle alimentazioni che sono scorrette e che gli rendono, in termini poi di prestazioni fisiche, uno scadimento di queste prestazioni, perché per esempio ingrassa e non è più bravo a poter effettuare bene quello sport. Quindi è sicuramente molto importante l'attività fisica come prevenzione dell'obesità, soprattutto se iniziata precocemente.
1: Professore, è veramente interessante questa cosa, proprio perché di fatto ci dice che, come spesso magari un po', questo forse non so se è tipico della mamma italiana, meno che è una mamma molto protettiva, spesso si tende magari a lasciare il bambino, no, lontano dallo sport in momenti invece dove, io non lo so, su questo ti faccio una domanda, le difese immunitarie, quanto lo sport può aiutare, soprattutto lo sport all'aria aperta, a prevenire anche, diciamo, le influenze di stagione, i virus di stagione, su questo?
0: Assolutamente, altro aspetto importante, no? Come tu prima dicevi qualche minuto fa, e ci tornerò subito, il discorso di alcune patologie. Allora, il sistema immunitario sicuramente che è il sistema che ci difende ovviamente dalle nostre infezioni, dall'ammalarsi spesso, ci aiuta quando siamo ammalati a risolvere rapidamente le infezioni, le bronchiti, le polmoniti, le gastroenteriti o quant'altro sia, certamente è una difesa che noi abbiamo e che oggi sappiamo che è stimolata dall'attività fisica, è migliorata nella sua efficienza dall'attività sportiva. Quindi fare attività fisica, fare attività sportiva è qualcosa che migliora l'efficienza del sistema immunitario, migliora quindi la capacità di potersi difendere. E quindi, a differenza di quello che uno può intuitivamente pensare, beh, fa freddo, oggi certo, saltiamo la partita, eccetera. In realtà l'attività fisica regolare è vantaggiosa perché è regolare, perché è sempre ben presente, quelle 3-4 volte a settimana, come dicevamo prima, ed è molto importante che ci sia. Così come, ecco, per tornare all'accenno che tu mi avevi fatto prima, del discorso che ci sono delle patologie, anche qui ci sono dei falsi miti, delle false, certo, idee. Per esempio, non so, il bambino che soffre attacchi d'asma, ha avuto tante crisi asmatiche, forse non è il caso che fa la partita di pallone o che non va a fare la piscina. In realtà, oggi noi sappiamo che chi soffre di problemi respiratori, soprattutto se problemi respiratori cronici, e questo vale per l'età pediatrica ma vale anche per gli adulti, se fa attività sportiva regolare di tipo aerobico, non ovviamente degli sforzi massimali, ha la capacità di migliorare le sue performance respiratorie. Cosa voglio dire? Che il soggetto asmatico, oggi sono studi molto rigorosi fatti, che ci dimostrano che i soggetti asmatici che fanno attività sportiva regolare hanno degli attacchi d'asma meno frequenti di chi fa un'attività sedentaria, di chi non fa sport. Quindi non è vero che perché io ho quella malattia allora devo stare attento, devo fare meno dal punto di vista sportivo, certo, certo, perché lo sport aiuta, e questo vale, faccio per dire, per esempio per il diabete mellito, dove certamente ci sono sbalzi della glicemia, c'è bisogno di fare l'insulina, ovviamente se io faccio attività sportiva la glicemia scende perché consumo i miei zuccheri, e quindi il bambino col diabete deve essere attentamente monitorizzato, ma la qualità delle glicemie, il miglioramento del controllo metabolico in termini generali e di tutte le ripercussioni che la malattia diabetica ha sul corpo del bambino migliorano assolutamente se fa attività fisica regolare. L'attività fisica regolare anche in una malattia come il diabete mellito è assolutamente di grandissima utilità. Ho fatto soltanto questi due esempi, ma potrei parlare, certo, ecco, delle malattie reumatologiche. Ci sono tante situazioni in cui, a differenza di quello che uno potrebbe pensare lì per lì, l'attività sportiva è un importante presidio di aiuto, quasi che fosse una terapia che fa star meglio il bambino che soffre di quella determinata malattia cronica.
1: Ma infatti su questo, guarda, mentre tu parlavi di questo, riflettevo su una figura che è stata importantissima, non un bambino, la figura di Leonardo Cenci, che tu avrai sicuramente sentito.
0: Certo.
1: Leonardo Cenci, nonostante una dimensione di una patologia oncologica, purtroppo che no, ce l'ha portato via, ma di fatto lo sport è stato un testimonial di come anche verso dimensioni di patologie molto gravi, come lo sport possa aiutare sia fisicamente che psicologicamente. Questo entriamo in un campo un pochino particolare, però vale anche per i bambini che hanno particolari, possono avere patologie, ahimè, purtroppo anche di questo tipo, professore, penso, no?
0: Sì, sì, assolutamente. Ovviamente la patologia oncologica è purtroppo un problema importante, una realtà importante anche in età pediatrica, non colpisce soltanto gli adulti.
1: Certo.
0: E di nuovo l'attività fisica regolare è sicuramente un aspetto di supporto importante, anche perché c'era anche un aspetto non soltanto strettamente diciamo medico barra fisico, ma c'è un aspetto psicologico. Il bambino che soffre di diabete, o il bambino che soffre di attacchi d'asma, o il bambino con una problematica oncologica, deve sentirsi come gli altri,
1: certo,
0: deve fare una vita
1: d'accordo
0: con gli altri, insieme agli altri coetanei. E di nuovo lo sport che avvicina i bambini, che è vera comunicazione, non come la comunicazione che facciamo su Facebook,
1: certo,
0: la comunicazione reale tra persona e persona, e la quotidianità con l'attività sportiva fa sentire il bambino uguale agli altri, perché spesso i bambini con malattia cronica, che cosa? Che devono fare dei controlli frequenti, devono andare spesso in ospedale, devono prendere determinate medicine. Se noi gli diciamo anche, ma tu forse è meglio che oggi non fai questo sport, saltiamo la partita, eccetera, è chiaro che lo facciamo sentire, contribuiamo a farlo sentire diverso. Questo è un errore che la famiglia non deve fare. Il messaggio che deve passare è che il bambino con patologia cronica deve fare attività sportiva regolare, non soltanto perché ha dei vantaggi per il proprio corpo, ma perché si sente normale, si deve sentire uguale agli altri.
1: Guarda, io spero che i nostri radioascoltatori, chi è all'ascolto, possa, ritengo questa puntata, ti ringrazio ancora perché sei anche tu oberato di impegni, penso, nella tua professione, per averci dedicato questo spazio di tempo, perché le tue parole spero che servano anche a dissipare quelle ombre, quei dubbi, quelle nebbie che spesso possono colpire emotivamente, li posso comprendere, genitori che magari di fronte ad una patologia vedono nello sport non qualcosa che possa coadiuvare, aiutare, ma qualcosa che possa essere per il bambino limitativo. Detto questo, professore, sarebbe un discorso molto ampio. Abbiamo tra un po' rinizia la scuola, tu sai bene che io, questa per me è la passione, la comunicazione, il mio lavoro è l'insegnamento. Ecco, esco un pochino dallo sport, entro nella dimensione del ritorno a scuola, come ultima parte di questa nostra piacevole conversazione. Ecco, voi pediatri e soprattutto i tuoi colleghi si troveranno spesso telefonate, no? Situazioni, sta male a scuola. Ecco, che tipo di consigli possiamo dare alle famiglie e ai bambini che si apprestano a varie fasce d'età a rientrare nella scuola, nel mondo della scuola, con l'inizio della campanella, diciamo?
0: Sì, certo. Allora, bisogna ovviamente cercare di agevolare quello che rientro, stare vicino ai bambini, soprattutto ai bambini piccoli, quelli che possono essere le prime paure, le prime di eventuali disagi, che noi dobbiamo essere attenti e bravi a cogliere, perché a volte il comportamento dei nostri figli ci manda dei segnali che a volte per fretta possiamo ignorare o non riuscire a decifrare bene, a decodificare attentamente, e questo non deve avvenire. Quindi sempre molta attenzione a quelli che sono, diciamo, i segnali che in maniera conscia o inconscia il bambino o il ragazzino più grande ci manda, perché dobbiamo, come si diceva prima, essere molto attenti che non vi siano momenti di difficoltà che a noi ci sfuggono. E poi, questo è un discorso più generale di come dobbiamo osservare e interagire con i nostri figli, con i nostri bambini, con i nostri ragazzi. E poi un aspetto importante, per tornare al discorso che arriverà il freddo, arriveranno i primi virus. Io come pediatra sono un forte sostenitore delle vaccinazioni. Vaccinate i bambini, vaccinate per l'influenza, che contro l'influenza che adesso arriverà fra qualche mese, ovviamente non domani, ma di nuovo le vaccinazioni sono elementi importanti, e dato che nel periodo invernale, in ambiente ovviamente affollato come sono le classi, c'è facilità di trasmissione di tante forme infettive, molte volte forme virali, per cui per il virus non abbiamo nessun antibiotico che ci può aiutare e quindi certo, possiamo certo. solo fare prevenzione attraverso i vaccini. Quindi questo mi poteva, permettimi se mi sono allargato, però ho voluto sfruttare questo spazio che tu mi hai gentilmente dedicato per dire che non dimentichiamoci che i vaccini rimangono uno degli strumenti più efficaci in assoluto per sconfiggere le malattie virali, verso le quali non abbiamo grosse terapie disponibili.
1: No, no, ma tocchi un punto importante, anche perché sul tema vaccini, ahimè, purtroppo, come tu avrai visto, no, dopo il 2020 si sono create tutta una serie di teorie e letterature, ma come dire, concordo pienamente che la vaccinazione, soprattutto in età pediatrica, diventa fondamentale anche per non ritornare all'insorgere di quelle malattie che abbiamo per fortuna dimenticato, no? Quindi come tale credo che su questo, almeno spero che con tutti chi ci ascolta, sfondiamo una porta aperta. Professore, io intanto veramente ti voglio ringraziare e vado su una domanda un po', diciamo, più di Umbria. Ecco, sei direttore della clinica pediatrica, quindi è un incarico importante, devi coordinare tutto un team. Insomma, com'è lo stato di salute della clinica pediatrica dell'ospedale di Perugia? Insomma, anche sulla sanità si fa tanto un dibattito. Ecco, dal tuo punto di vista, com'è la gestione? Quali sono i punti forti, le criticità eventuali? Ecco, mi faccio una domanda un po' diversa, ecco, per chiudere un po' questa nostra chiacchierata.
0: Sì, no, molto volentieri affronto questo aspetto. In linea di massima credo che ci sia una buona salute, diciamo, del reparto di clinica pediatrica di Perugia, nel senso che siamo un reparto abbastanza grande, con 20 posti letto, che è un po' un punto di riferimento, diciamo, per quelli che sono le altre strutture, le altre strutture ospedaliere che sono un po' localizzate in altre città umbre, e dove c'è una collaborazione, a volte si trasferiscono bambini critici, c'è una buona collaborazione, c'è, devo dire, in Umbria una bella rete pediatrica di coordinamento e di collaborazione con gli altri colleghi pediatri, sia degli altri ospedali del territorio umbro, sia con la pediatria di famiglia, perché è chiaro che bisogna lavorare tutti insieme, bisogna avere un dialogo continuo, bisogna che ci sia la rapidità, perché la pediatria è fatta spesso anche di urgenze, purtroppo, certo, di emergenze, il bambino improvvisamente può peggiorare, e quindi avere un dialogo con la pediatria del territorio, i pediatri di libera scelta, che sono fondamentali per certo. la gestione della salute dei bambini, e con l'ospedale nostro e gli altri ospedali della rete umbra, secondo me è importante. In questo senso io sto cercando di lavorare proprio per implementare già questo dialogo, che secondo me è il punto di partenza per poter dare efficienza a un sistema sanitario. Questo vale per la pediatria, ma secondo me vale per qualunque branca.
1: E il consiglio che potresti dare per non saturare, perché io spesso mi sono trovato come genitore, no, con pediatri, ahimè purtroppo con tanti bambini, no, da gestire. Qual è il consiglio che puoi dare alle famiglie per non saturare? Cioè, nel senso, la prima telefonata, dottore, c'ho l'influenza, che cosa posso prendere? Ecco, come si può aiutare il pediatra a gestire meglio tutta una serie di casistiche, anche senza saturare un po', no, l'ambulatorio, no? Vado proprio sulla cosa molto spicciola, professore. Che consiglio
0: certo.
1: puoi dare?
0: Certo, è chiaro che il rapporto con il pediatra di famiglia è prioritario, no? Il pediatra di famiglia che conosce già la famiglia, che conosce quel bambino, quindi in una posizione diversa da noi ospedalieri, che io lavoro in ospedale, e arriva certo. quel bambino che lo vedo per la prima volta. Quindi sicuramente il primo contatto che la famiglia deve avere è col pediatra di famiglia, che ha la capacità di, conoscendo meglio il vissuto, le pregresse malattie del bambino, di poter consigliare al meglio la mamma, fargli capire se è una situazione che tutto sommato gestibile a casa oppure no, se ha bisogno dell'ospedale, se ha bisogno della visita del pediatra stesso. Quindi secondo me, di nuovo, ancora una volta dico una cosa che può apparentemente sembrare banale, ma qualche volta manca: bisogna comunicare, bisogna osservare i primi sintomi, essere precoci, perché a volte le cose piccole, se prese in tempo, non diventano serie. Anche questo è importante. A volte alcuni bambini arrivano da noi in stato piuttosto grave, perché certo. stava già male da qualche giorno e la cosa è stata, quindi evidenziarla subito, porre subito rimedio, molte volte fa sì che un problema, soprattutto nelle infezioni, nei bambini molto piccoli, fa sì che una cosa che è partita, diciamo, in maniera non violenta, non peggiori bruscamente, perché in fondo i bambini, se ci si pensa, un po' come gli anziani, no? e cambiano velocemente, no? Hanno, a volte sono più delicati, soprattutto nei primi anni di vita, e quindi è chiaro che un'infezione nel giro di poche ore può drammaticamente peggiorare, no?
1: Certo,
0: e quindi
1: certo.
0: Come nell'anziano che tu lo vedi oggi e poi il giorno dopo è certo. Nettamente cambiato, quindi questo ci deve far sempre osservare i bambini ed essere sempre molto scrupolosi.
1: Professore, io veramente non voglio più trattenerti perché a parte il nostro tempo a disposizione sta scadendo, però ecco, siamo andati anche su una dimensione, diciamo, gestionale del bambino a livello di pediatria, e tornando con l'ultima battuta, mi viene da dire che i latini ci avevano visto lungo, mensa sana in corpore sano, insomma mi pare di dire che anche dall'età pediatrica, possiamo lasciare con questo slogan è ancora valido nonostante i migliaia di anni che sono passati.
0: Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Hai ragione.
1: Io voglio ringraziare veramente il professore Alberto Verrotti di Pianella, ricordo professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, nonché direttore del reparto di clinica pediatra dello stesso ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che è stato con noi, ha parlato di sport in età pediatrica, di quelle che sono le patologie, di quello che può lo sport aiutare in tante patologie anche per in età pediatrica nei bambini. Ringrazio il professore, che adesso noi chiudiamo, lo trattengo ancora un attimo, ringrazio della sua presenza. Anzi...

0: AntennaWeb presents Prague Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito anche un po' ironicamente poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto!

tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo Squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Nel 1977 i Commodores mettono tutti d'accordo, sanno essere duri nelle tracce ritmiche ma anche dolci come nella bellissima Easy, grazie anche alla penna e alla voce di Lionel Richie. L'album prende il nome del gruppo e del brano che abbiamo ascoltato, è la mitica Brick House. Alla numero 14 il debutto degli Stylix, guidati dal falsetto di Russell Thompson, è un album che ha cullato i sogni d'amore di un'intera generazione. All'interno c'era questo capolavoro, You Are Everything.

You Are Everything, ripreso anche nel 1974 da Diana Ross in duetto insieme a Marvin Gaye. Posizione numero 13 per gli Isley Brothers con That's Lady.

Nel 1973 gli Isley Brothers allargano la formazione e pubblicano un album esplosivo, 3 plus 3, e fonde la dolcezza del soul classico con le chitarre distorte ispirate a Jimi Hendrix. Il risultato, un capolavoro totale che contiene alcune delle cover e dei brani originali più potenti della storia, era That Lady. Alla 12ª posizione incontriamo uno dei gruppi vocali più iconici del decennio. È il 1972 quando The Spinners uniscono le forze con il geniale produttore Tom Bell, diventando i re assoluti del Phil Soul. L'album prende il nome del gruppo e questa è I'll Be Around.

dodicesima posizione per The Spinners con All Be Around. Nel 1975 George Clinton e i suoi Parliament portano il soul e funky nello spazio, un concept album fantascientifico, ironico e con un groove talmente potente da fare scuola per decenni a venire. L'album si chiama Mothership Connection. Per l'undicesima posizione ascoltiamo Unfunky UFO.

0: I Parliament con l'undicesima posizione chiudono la prima parte della classifica dei migliori album soul degli anni 70.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Apriamo la seconda parte della nostra classifica con la posizione numero 10 con una band che ha mescolato soul, funky e jazz. Nel 1972 War fotografano la realtà della strada e la trasformano in un groove irresistibile e profondo. L'album è The World is a Ghetto. Abbiamo ascoltato The Cisco Kid. Con la posizione numero 9 ci spostiamo a Philadelphia con gli OJs, guidati dalla produzione di Gamble Enough, che uniscono messaggi speciali potentissimi a un'eleganza orchestrale senza pari. L'album è Ship Ahoy, il brano estratto da un testo fortemente impegnato che funge da monumento morale contro l'avidità. È una delle tracce più campionate della storia della musica, specialmente nell'hip hop. Ascoltiamo For the Love of Money.

Global Money era per gli OJs la nona posizione. Posizione numero 8, entriamo nell'era dei miracoli di un genio assoluto, Stevie Wonder. Nel 1973, armato di sintetizzatori e di una visione artistica totale, compone un album che descrive l'America in quegli anni tra sogni e aspre realtà. L'album è Inner Vision, ascoltiamo Living for the City.

Di questo album ho scelto I Am Glad You're Mine, anche questo usato nella cultura hip hop per dei campionamenti per il suo iconico giro di batteria iniziale.

settima posizione per All Green, sesta posizione per un album che ha superato il successo del film di cui era colonna sonora Curtis Mayfield. Usa il suo falsetto tagliente e chitarre con effetto wah wah per raccontare le dure verità della vita urbana. Un capolavoro funk soul 1972, arriva Superfly.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Siamo entrati nella top 5 con il re indiscusso della passione. Nel 1973 Marvin Gaye decide di liberare ogni inibizione e firma l'album che ha ridefinito la musica afrodisiaca per le generazioni a venire. L'inno all'amore, Let's Get It On, era la traccia finale di quest'album, You Sure Love to Ball. Alla posizione numero 4 troviamo il ponte perfetto tra il soul degli anni 70 e il pop del futuro, sotto la guida di Quincy Jones. Un giovane Michael Jackson trova la sua totale indipendenza artistica, un mix micidiale di ritmo, groove e freschezza. Off the Wall del 1979.

Si va nel podio, terza posizione per un'opera d'arte monumentale. Nel 1976 Stevie Wonder pubblica un doppio album che racchiude tutte le sfumature della vita, all'amore, alla giustizia sociale, fondendo soul, jazz e pop. La storia della musica passa da qui, Songs and the Key of Life, un album con tanti brani iconici, tra cui Sir Duke.

Sir Duke, un tributo a Duke Ellington, leggenda del jazz scomparso nel 1974. Adesso la seconda posizione per Marvin Gaye con Mercy, Mercy Me.

0: Il disco che ha cambiato le regole della Motown nel 1971, Marvin Gaye, guarda il mondo ferito dalla guerra del Vietnam e dalle tensioni razziali e ci regala una preghiera soul continua, fluida e immortale. Un capolavoro assoluto, What's Going On, ma come secondo singolo dell'album scelto Mercy, Mercy Me, una delle prime e più intense canzoni di protesta contro la distruzione dell'ambiente e l'inquinamento. Andiamo a scoprire l'album che i lettori di soultracks.com hanno scelto come miglior album soul degli anni 70 e in cima alla nostra classifica ci sono loro, gli Earth, Wind and Fire, che nel 1975 fondono armonie celestiali, fiati monumentali e una sezione ritmica che lascia il segno. La numero uno degli anni 70 è That's the Way of the World, con la canzone vincitrice anche di un Grammy, Shining Star.
1: Settantacinque.

Velocissimo con il riepilogo della classifica dei migliori album soul degli anni 70 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio. Alla quindicesima posizione The Commodores, quattordicesima per The Stylix, tredicesima per gli Isley Brothers con 3 plus 3, alla dodicesima posizione The Spinners con l'album che prende il nome dal gruppo, undicesima posizione Parliament Mothership Connection, decima posizione Wall con The Wall Is a Ghetto, nona posizione OJ's Ship Ahoy, ottava posizione per Stevie Wonder Inner Vision 1973, alla settima Al Green con I Am Still In Love With You, alla sesta troviamo Curtis Mayfield Superfly 1972, alla quinta Marvin Gaye Let's Get It On, alla quarta Michael Jackson Of The World del 1979, alla terza posizione troviamo Stevie Wonder con Songs and the Key of Life, alla seconda posizione Marvin Gaye What's Going On del 1971, è l'album che i lettori di soultracks.com hanno scelto come miglior album degli anni 70, è That's the Way of the World degli Earth, Wind and Fire, era il 1975.

che... So mille le volte che hai detto vediamoci dai, soltanto per prendere tempo e mi chiedo il perché. Ma poi prender tempo da cosa? E penso se mai che fosse soltanto paura di vivere me.

amare te. Nel perdere tempo e altro tempo io non perderò, perché questa vita è volata ma ancora ce n'è, e adesso so perfettamente che cosa farò.

Ciao a tutti, sono Noyar, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quelle notti che... Buon ascolto.

Ciao, sono Ribalta Vapori e questo è il mio nuovo brano interpretato da Acqua Distillata dal titolo Un altro ballo. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto.

Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conze e Andrea Facco, una in titolo in genovese, Devu Turna. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di Noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
1: Parlo con il mio cuore, lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce,

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Le atmosfere più raffinate, i groove più coinvolgenti e le melodie che sanno emozionare le trovate nel jazz dintorni. Sono Marco Del Vais e vi accompagnerò in un viaggio tra smooth jazz, bossa, contemporary jazz e tante altre sonorità tutte da scoprire. Alzate il volume, lasciatevi trasportare dalla musica, perché il jazz dintorni sta per incominciare. Ed incomincia alla grande, perché arriva colui che è diventato un punto fermo della trasmissione. Troveremo tra poco Adam Avery, chitarrista e compositore capace di regalare groove e eleganza ed energia. Qua lo ascolteremo con un grande Jeff Ryan, una nuova proposta che suona proprio bene, si intitola Power Move. Si tinge di rosa il programma, grande come sempre una delle sassofoniste più affermate di questo genere. Folgorata dal suono della musica di Grover Washington Jr., incomincia giovanissima a suonare il sax, creando un'eleganza unica nelle sue performance. Il suono di Diamond in Pearl sarà il protagonista della canzone, lei è Janet Harris. E si chiude questo primo trio di canzoni con Dom Cicchetti, oltre 25 anni nel mondo della musica. Influenzato da Bill Evans, Chick Corea, Herbie Hancock, nel 2015 ha presentato Open Road, un disco ricco di composizioni originali che spaziano tra jazz, R&B e brani vocali, omaggio proprio dedicato a questi tre grandi artisti. Lo ritroviamo anni dopo con un disco che si intitola come la canzone, Candy Apple, una grande proposta del 2025, per questo disco con la partecipazione, tra le altre cose, di Paula Atherton. Che la musica sia di vostro gradimento. Incomincia il jazz dintorni.

Ancora musica di una grande qualità, un bellissimo pezzo bossa in trasmissione, una bella proposta di Ryu Zizou che canta le belle note di Marchio Bossa. Sono felicissimo di presentarvi questa canzone che sarà protagonista anche nelle prossime puntate. Grazie ai fratelli Lombardo insieme al resto del gruppo arriva Golden Dreams, una canzone che ci scalderà già dalle prime note. Ancora soft il jazz dei dintorni e ora il pianoforte di Ben Tankard, un artista che fonde smooth jazz, soul, gospel in un sound ricco di groove e spiritualità, tal Dark and Jazzy. Il brano originale giocoso ma sofisticato trae ispirazione dai soprannomi affettuosi che la moglie di Ben gli ha riservato nel corso del loro matrimonio, un momento di vera rilassatezza nelle sue mani. Poi riparte il ritmo e con una grande Brittany Arbery, con una canzone che secondo me ama anche lei. Infatti chi la segue sui social avrà già ascoltato in diversi video Cocoa Chocolates, canzone che abbiamo già avuto modo di assaggiare da All For You. Il jazz dintorni con questo pezzo arriverà alla prima pausa. Ci sentiamo dopo.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

voglio farvi entrare in punta di piedi nel mondo di Carlos Camilo. Smooth jazz, R&B e pop con influenze della tradizione cubana. Si ascolta la traccia numero 4 da Intertwined. Amo trasmettere vibrazioni positive con la mia musica, rendendo il mondo un posto migliore. Una canzone alla volta, ha affermato Camilo. Questa canzone me la sono gustata decine di volte e la trovo la più bella dell'album. Lavoro che è uscito nel 2025 si intitola High Spirit. La prossima che invece ascolteremo nel jazz e dintorni è con Fabian Chavez, sassofonista, percussionista, batterista di Los Angeles. Già importanti collaborazioni con Usher, Jill Scott, David Foster, un classico smooth jazz, e il pezzo che ascolteremo tra poco si chiama Turn It Around, dal disco che ha lo stesso nome. E come terza, ma non ultima, in ordine di bellezza, il suono di questo pezzo molto black con Big Mike Hart. Suona chitarra elettrica, acustica, basso, una bellissima canzone dal tiro molto importante. Si intitola Open Bar. Ti ricordo che sei sulle note di jazz e dintorni.

Come ormai succede da sempre nel jazz e dintorni, si arriva all'ultimo trio di canzoni e artisti. Vi presento adesso una canzone di una delicatezza estrema con Christoph Gose, una ventina di album e sempre grandi pezzi. Questo è il disco del 2024, My Kind of Blue. Chitarrista, compositore e produttore di musica jazz lounge, crea brani strumentali di ispirazione mediterranea che fondono chitarre espressive, armonie jazz e paesaggi sonori suggestivi. Questa si intitola Far Away. Un pizzico di ritmo in più anche grazie ad Akira Jimbo e la sua passione, suonare la batteria. Una canzone che arriva da Groove of Life, un'aria fresca nel pezzo che si intitola Samba Coconut, un bel insieme di strumenti per un attimo di grande musica. E poi si conclude con l'ultima per oggi. Appena incomincia a suonare il disco, si sa, si entra in un CD con tracce difficilmente che passano inosservate. Quindi che si fa? Si ascolta un pezzo alla volta. E lo faremo anche nelle prossime edizioni del Jazz e dintorni. Vi faccio ascoltare Black Aaron con Love and Rhythm. Questa è la prima, si intitola Dreamland. E poi il programma finisce sfumando. Ma attenzione, perché ci risentiremo sempre qui con una nuova puntata. Ciao a tutti, da parte di Marco Del Vais, e buon ascolto.

0: listeners of Antenna Web, this is Max Lehtimaja from Fatal Divine, and what you're about to hear is our first single, Conclusions. It's about optical illusions and prejudice. We're really proud of it, so please, please, have a listen and enjoy.
1: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.